0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.
2: And now the cha-cha-cha.
3: Today I'm going to be teaching you cha-cha-cha.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

不知不散，不知不散。

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì. Oggi è il 7/7/2026, abbiamo già 22 gradi all'esterno percepiti a 24, con un bel sole che brilla, sole che rimane con noi generoso tutta la giornata, giornata ancora calda, 29 la massima nel pomeriggio con un humidex a 34 e poi ritorneremo sulla ventina di gradi percepiti a 21 nella notte prossima.
3: Beh, stavo pensando che l'anno prossimo è 7/7 del 27.
2: Vabbè, ci penseremo l'anno prossimo.
3: E tu pensa quando sarà il 7/7 del 7777.
2: Non ce la si può
3: fare. È un peccato che tu non possa vederlo.
2: Le 6:02 abbiamo già due scemate.
3: Vabbè.
2: Cosa sarà alle 10?
3: È un programma di scemate. Perché no?

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 qualche segnalazione a carattere culturale, alle 9 un altro giornale radio e poi ci saluteremo alle 10 per cedere il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

chiedo scusa, non ho aperto il microfono, mea culpa, 22 gradi percepiti a 24, un'altra splendida giornata all'insegna di quella di ieri. Abbiamo una giornata interamente soleggiata con una massima estiva di 29 gradi, umidex a 34, nella notte si ritorna a 19 percepito a 20. Ancora bel tempo per domani, un'altra giornata simile, 29 la massima al termometro, 22 la minima, e arrivano invece delle precipitazioni ma solo per giovedì.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: È abbastanza scorrevole questa mattina, come nelle ultime mattine ci sono già persone in vacanza, è ovvio e lo si intravede già sulla situazione della viabilità. Il rallentamento solito per il tunnel Louis-Polyte-La Fontaine direzione Boucherville è come al solito pesante, così come anche direzione a Montra. La Metro-Ouest è comunque intasata, c'è anche un problema poco prima dello snodo di Rockland, lenta la 13 alla 4:40, lento l'accesso e del ponte Samuel de Champlain e l'accesso e l'uscita questa volta del ponte Mercier. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando. Come anticipato ieri, anche grazie all'intervento di Vittoria, perché lei che aveva visto le notizie, il consorzio tedesco-norvegese ThyssenKrupp Marine Systems si aggiudica l'appalto per il più grande progetto di approvvigionamento militare della storia canadese, il rinnovo della flotta di sottomarini. Il primo ministro canadese Mark Carney ne ha dato l'annuncio ufficiale ieri pomeriggio presso la base navale di Halifax. Il progetto prevede la costruzione di 12 nuovi sottomarini per sostituire la flotta ormai obsoleta della Royal Canadian Navy. Maggiori dettagli nel corso del giornale radio. CDPQ Infra ha escluso la sua partecipazione al bando internazionale di manifestazione di interesse indetto dal governo della CAC per la costruzione di un terzo collegamento autostradale tra Quebec e Lévis. La direzione intrapresa dal governo e il progetto attualmente in fase di studio sono ora in un'esclusiva di sua esclusiva responsabilità, ha spiegato Claudie Côté-Chabot, direttrice delle comunicazioni e degli affari pubblici di CDPQ Infra. Nell'ambito del Plan Cité, il nostro mandato includeva lo studio della necessità di un nuovo collegamento autostradale interfluviale, prosegue la portavoce. Questo mandato si è concluso con la presentazione della relazione del 2024. Bisogna dire che a quel tempo comunque la direzione di CDPQ Infra aveva chiarito che i benefici in termini di mobilità non giustificavano la costruzione di un collegamento autostradale nella regione della capitale nazionale. La premier dell'Alberta Danielle Smith e il premier dell'Ontario Doug Ford hanno svelato ieri il tracciato di un oleodotto proposto che collegherebbe l'ovest all'est del paese. I due premier hanno indicato che l'oleodotto si estenderà per 3.300 km da Hardisty in Alberta alle raffinerie di Sarnia in Ontario, senza attraversare il confine con gli Stati Uniti. Il governo dell'Ontario ha dichiarato che l'oleodotto potrebbe trasportare 500.000 barili di petrolio greggio al giorno e contribuirà a ridurre il fabbisogno canadese di importazione di prodotti petroliferi raffinati. E ricordo infine che il servizio di polizia di Montreal terrà oggi una grande cerimonia in memoria dell'agente Mohamed Lamine Ben Redouane, ucciso a colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Côte des Neiges il 22 giugno scorso. Una cerimonia commemorativa aperta al pubblico si terrà presso il Bell Center o il Centre Bell alle 12:30 e sarà inoltre trasmessa in diretta sul canale YouTube della SPVM. Sto seguendo questo e altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo GR alle 7, rimanete con noi.

0: quindi oggi è il 7 del 7 del 2026.
1: Allora, stamattina leggevo una cosa molto interessante: il 7 del 7 è un buon segno perché è il segno del carro nei tarocchi, il 7. E leggevo che il carro è quello che tu prendi il controllo delle redini e avanzi, caro Ivo, non c'è più nessun ostacolo che ti ferma. Segno positivo.
0: Bene.
1: Quindi oggi è doppiamente positivo, 7 del 7. Oggi andiamo veloci e avanziamo, caro Ivan.
0: Ne parliamo domani mattina.
1: No, avanziamo con la storia perché siamo già alle 6.
0: 188 giorni e voilà. 28 settimane.
1: Voilà.
0: La luna è 53,8, me lo confermi?
1: No, 53,9.
0: Ma se l'ho refresciato adesso.
1: Allora sono io che non l'ho refresciato. Poi c'è il verbo refresciare. Cioè, io refrescio, tu refresci. Egli refresce.
0: La Chiesa assolve Giovanna d'Arco dall'accusa di eresia, reato per il quale è stata condannata e uccisa sul rogo nel 1431.
1: Nel 1647 è capeggiata dal 27enne Tommaso Aniello, detto Masaniello, scoppia a Napoli la rivolta contro il regime del viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, che poi ha cominciato a cantare anche.
0: Ponce.
1: La figlia.
0: La figlia.
1: La nipote forse.
0: La figlia.
1: Beh, considerato 1647, è proprio un avo questo qua. Avo come l'avo. No, quello era avo.
0: Ava. Un ponte.
1: Esso è.
0: Un ponte può essere galleggiante o Champlain. Sul fiume
1: Nemunà.
0: Nemunà ospita la firma del primo tra i due trattati di
1: Tilsit. Napoleone... Non me li dico io, ok?
0: Sì. Perché ti Napoleone di Bonaparte, posso dirlo io.
1: Va bene.
0: E lo zar di Russia Alessandro I sottoscrive l'accordo di pace.
1: C'è la virgola comunque tra Alessandro I.
0: No, perché ho visto, pensavo fosse una I maiuscola.
1: Bene.
0: Apre la strada. Beh, certo, se fanno un ponte devono aprire la strada alla ripartizione europea di due macrosfere di influenza di cui le loro nazioni sono riferimento. Tra due giorni la firma con Federico Guglielmo III di Prussia.
1: Bene, nel 1868, ascolta questa, promulgata la legge che introduce da gennaio l'imposta sul macinato, introdotta dal governo di Luigi Menebrea. Prevede il conteggio dei giri della ruota macinatrice da cui desumere la quantità di cereale macinata su cui pagare la tassa, di cui il mugnaio sarà esattore. In mancanza del dato, un pagamento andrà effettuato sulla quantità presunta. Ti capì?
0: Ma
1: quanti giri
0: che...
1: fa la ruota? Dice,
0: no, ma
1: ha macinato
0: in mente, sai quelli che sono... I camerieri nei bar, le tasse adesso le pagano sul totale del fatturato del ristorante diviso per il numero di hai capito? Siamo lì,
1: No, ma comunque anche io mi ricordo i contatori vecchi di Hydro-Québec, che c'era la ruota che girava ogni giro era un tot di kilowatt, io te lo dico, era lo stesso sistema, la ruota che girava.
0: In Italia io c'ho un contatore dell'acqua che con le tre frecce.
1: Sì, ma ce l'avevo anch'io qua io. A San Lorenzo ce l'avevo. Ce l'ho ancora, ce l'ho ancora. Adesso ormai paghiamo tutti una tassa fissa, ma prima avevo il contatore e le tre frecce. E ogni anno dovevo andare a fare io la lettura e mandarla al...
0: In Italia devo mandargli la foto. Siamo avanti adesso.
1: Beh, certo.
0: L'Italia...
1: Sedesta.
0: No! L'Italia richiama sotto le armi per il giorno 20 di questo mese i militari della seconda categoria di terra nel 1892 e del mare del 1891. Il periodo di richiamo militare durerà 5 mesi e non spiegano il perché.
1: Come no? Prima guerra mondiale? Io.
0: Il 13 però.
1: Beh, il 14 è cominciato, voglio dire, stiamo preparando. Vabbè, ecco,
0: intanto,
1: voglio dire, non possiamo andare in guerra così. Dobbiamo prepararci un attimo. 1928, nello stato americano del Missouri, viene commercializzato per la prima volta il pane a fette. Quello che noi chiamiamo il pan carré. Francese quadrato. L'azienda di panificazione di Chillicothe lo realizza utilizzando una speciale affettatrice inventata da Otto Frederick Roveder,
0: che fa di solito 15 fette, anche se si chiama Otto,
1: e lo descrive come il più grande passo avanti nel settore da quando il pane è stato incartato. 98 anni fa.
0: Nel 1936 hanno fatto una bella invenzione. Brevettato il sistema vite con taglio a croce, il famoso cacciavite a croce. La forma dell'incisione della testa agevola la centratura dell'utensile, impedendone lo scivolamento, e prevede pareti svasate nelle scanalature per renderla adeguata all'uso di avviatori. Oh mamma mia!
1: La croce adesso, voglio dire.
0: Sì, che mia mamma lo usava quando mi beccava le zanzare, col cacciavite a croce mi faceva il segno sulla bolla.
1: Ah, sì. Ma io lo facevo con l'unghia, si faceva, no. Che non serviva assolutamente.
0: Mia madre di una finezza.
1: Nel 1969, lo diciamo perché ovviamente ci concerne da vicino, sì. In Canada l'uso della lingua francese viene equiparato a quello dell'inglese sull'intero territorio nazionale. Ora vi sfido io ad andare a Saskatoon, entrare in un negozio e dire «Je voudrais acheter du pain carré, s'il vous plaît!» What?
0: What? No, ma anche, anche la misura metrica.
1: Non ci sta. Quella è più tardi, comunque. Oltre 57 anni che dovremmo parlare francese in tutte le province del Canada.
0: È un quarantina che dovremmo usare i metri.
1: Lasciamo stare, andiamo avanti.
0: Oh mamma mia.
1: E andiamo avanti.
0: Ho capito, nel 70 debutta la radio il programma Alto Gradimento, bello, condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, in onda dopo le 12.30 per un'ora sul secondo canale nazionale italiano. Si avvale della partecipazione di Marco Marengo, Mario Marengo, Giorgio e Franco Bacardi e Marcello Cosco.
1: Casco, Bracardi e Casco. Cosco doveva fare la spesa.
0: No, perché
1: dopo.
0: Devo andare a fare la spesa. Dopo.
1: Poi da Marcello fa la spesa.
0: Ho unito
1: santo cielo. 1974, ho visto che siamo in pieno svolgimento degli. Per la seconda volta dall'istituzione del torneo, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio, la cui decima edizione si è svolta proprio nel paese. Nella finale giocata a Monaco di Baviera, i tedeschi battono i Paesi Bassi per 2-1. Poi i poveri Paesi Bassi sono finiti in finale una caterva di volte e hanno mai vinto niente.
0: No, sono quelle cose. È così.
1: Vabbè.
0: È come gli Stati Uniti. Vabbè.
1: E hanno fatto di tutto per farli vincere, voglio dire.
0: E ne
1: hanno
0: prese 4.
1: Quattro.
0: No, beh, sono lì a casa. Perché
1: sì, per l'amor di Dio.
0: Stavo leggendo Albano Terme.
1: Sì, Albano Terme che cosa canta?
0: Ad Abano Terme, in provincia
1: dove io andavo
0: di...
1: spessissimo,
0: esatto, a Padova, viene ferito alle gambe il cronista giudiziario del Gazzettino Antonio Garzotto. Certo, ora il Gazzettino si chiama Garzotto. L'azione è rivendicata l'azione rivendicata dal fronte comunista combattente. No, sono gli anni di piombo italiani.
1: E parlando di anni di piombo, vuoi parlarmi del 1985 che ti concerne da vicino? Tu che piombi delle palline ieri, da tennis
0: anche ieri sera
1: mi sono imposto
0: bene. Ieri sera. Il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto dal 17enne Boris Becker, che diventa il più giovane detentore del titolo in 108 anni di storia del torneo. Nella fase finale riesce a prevalere per 3-7-1 sul 27enne Kevin Curran, sudafricano e da poco naturalizzato statunitense. È ancora lui più giovane, io penso che non lo batteranno mai, perché a 17 anni vincere Wimbledon deve essere capace di giocare a tennis.
1: A quanto vinto Sinia? Quanti ne aveva?
0: 20. No, ne aveva già 20.
1: Vecchio. 1990, concerto evento alle Terme di Caracalla per i tre più celebri nomi della lirica contemporanea.
0: Ascolteremo,
1: benissimo. José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti, insieme per la prima volta i tre tenori, si esibiscono in uno spettacolo a base di arie d'opera e canzoni popolari. Tra l'altro, l'orchestra è diretta da Zubin Mehta. Mica uno da poco, è un evento che raggiunge 800 milioni di telespettatori. Questo avviene 36 anni fa. Perché non hanno mai trasmesso nessuno dei miei spettacoli teatrali, perché se no.
0: Perché c'era Johnny Dorelli che cantava meglio. Così.
1: Andiamo avanti. Io andrei direttamente un po' più tardi, perché qui. Sì.
0: La storia più vicina a noi ci insegna quanto segue.
1: Basta così?
0: Sì, perché. non ce n'è di rilevanti.
1: No, io direi quella del 2012 perché è tristissima.
0: Vabbè, sì,
1: tristissima. Vabbè. Gabriele García Márquez, premio Nobel per la letteratura nel 1982, nel 2012 conferma che non potrà più scrivere per problemi di memoria da demenza senile. Lo ha affermato il fratello, sebbene nelle ultime apparizioni pubbliche Gabriele non abbia mai accennato alle difficoltà. E sono già 14 anni. Andiamo a vedere, come diceva Ivan, la storia più vicina a noi che ci insegna quanto segue. Due punti a capo. 1914, le Barreau de la Province du Québec rifiuta la domanda d'ammissione di Annie MacDonald Langstaff, che era la prima avvocatessa. Nel 1915 deraglia un tram della compagnia Georgian International Railway Trolley a Queenston in Ontario. 15 passeggeri moriranno. 1910, primo volo in Canada. La popolazione di Montreal, che è testimone di quello che è considerato il primo viaggio in aereo, ed è il giovane Comte Jacques de Lesseps, figlio di Ferdinando, come tu ben ricordi, si è reso celebre tra l'altro perché aveva decollato, perché aveva anche attraversato il canale di Suez a bordo di un aereo. Nel 1936, a questo l'hai detto, la vite l'hai detta, 1938 viene eletto Robert Magnan al posto di capo del partito conservatore o nazional conservatore, come si chiamava all'epoca, del Canada. Nel 1940, terzo contingente di bambini evacuati dalla Gran Bretagna che arriva in Canada, per essere precisi arriva proprio qui a Montreal nel Quebec. 1947, André Laurendeau del Bloc Populaire presenta le sue dimissioni. 1953 viene incorporata e nasce in questo giorno lo zoo di Granby, caro Iva.
0: Bello.
1: So che è uno dei siti che conti forse visitare. Per,
0: no, ci sono anche i giochi d'acqua.
1: No, non ho finito per la tua retrette, non importa.
0: Perché la retrette cosa c'è?
1: 1964 ne ritrovano finalmente il relitto dell'Empress of Ireland, che era affondata, ma disastro pazzesco. 1969, come lo dicevamo prima, la legge sulle lingue ufficiali viene adottata in Parlamento in Canada. Nel 1975, grandissimo uomo politico del Canada, Edward Broadbent, viene eletto a capo del nuovo Partito Democratico. Io avevo visto una conferenza dello stesso all'Università di Montreal, nel Dipartimento di Scienze Politiche, era venuto a presentare la conferenza, brillantissimo personaggio. 1985, Lucien Bouchard è nominato al posto ambasciatore del Canada in Francia. Nel 2007, siccome appunto parlavamo prima del 7-7, nel 2007 era il 07-07 del 07. Quindi 3.000 coppie si uniscono in matrimonio a Las Vegas in questo giorno.
0: Io voglio sapere quante sono ancora insieme. Speriamo tutte sette.
1: Delle 3.000 ne rimangono 7 insieme, non lo so.
0: No, speriamo di più però.
1: Nel 2010 David Johnston viene scelto come governatore generale del Canada. Nel 2012 la nostra amica Eugénie Bouchard di Westmount vince il titolo junior a Wimbledon.
0: Adesso si dà il padel,
1: padel vai di l'accento giusto.
0: No, il padel è quando fa la bistecca.
1: Ah, ho capito.
0: Il padel è quando
1: va bene. Io avrei terminato perché
0: resto che bravo che sei.
1: Grazie, figurati. Beh, una curiosità,
0: dimmela però,
1: e te la dico subito.
0: Perché sono belle le 11,
1: Adesso le 11. Nel 1891, Marcellus Berry, dipendente di American Express, chiede un brevetto per un nuovo tipo di assegno. Nasce l'assegno di viaggio, le chèque de voyage.
0: Le chèque de voyage.
1: 1891. Traveler's check.
0: Traveler's check.
1: Che sì, è la traduzione di
0: esatto. No, ma in Italia eravamo già avanti con le lingue. Chi è in difetto è in sospetto. Questo è il proverbio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Attenzione, incidente a Fabreville per la 13 Sud che la blocca praticamente dalla 640 fino a Ville-Saint-Laurent, dove c'è anche un incidente all'altezza della 520, come se non bastasse. Problema anche per la Met West, lo abbiamo indicato, e è tuttora lì, prima dello snodo di Rockland. Il traffico diventa più pesante a quest'ora per accedere a Samuel de Champlain e per uscire dal ponte Victoria e dal ponte Jacques Cartier. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il consorzio tedesco-norvegese ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS, si aggiudica l'appalto per il più grande progetto di approvvigionamento militare della sua storia, il rinnovo della flotta di sottomarini canadesi. Il primo ministro Mark Carney ne ha dato l'annuncio ufficiale ieri pomeriggio presso la base navale di Halifax. Il progetto prevede la costruzione di 12 nuovi sottomarini per sostituire la flotta ormai obsoleta della Royal Canadian Navy. TKMS era in competizione da mesi con l'azienda sudcoreana Hanwha per questo progetto. Partnership con aziende canadesi, campagne pubblicitarie, scadenze ravvicinate negli ultimi settimane. Entrambe le aziende hanno fatto di tutto per conquistare il governo canadese. Insoddisfatta delle offerte iniziali che non includevano sufficienti benefici economici per il paese, Ottawa aveva esteso il periodo di gara di 2 mesi prima di ricevere le offerte finali il 29 aprile. Si tratta di una partnership a lungo termine che servirà da base per una nuova collaborazione industriale tra Canada ed Europa, ha confermato Carney. Il contratto tuttavia è ancora lontano dall'essere firmato ora che la scelta è ricaduta su TKMS. Il governo avvierà una serie di negoziati con l'azienda. Il primo ministro si è rifiutato di fornire una tempistica precisa per il raggiungimento di un accordo, ma una dichiarazione pubblicata sul sito web del governo indica che il contratto sarà finalizzato entro la fine del 2027. In progetti di appalto di questo tipo il governo designa l'azienda preferita e poi tenta di negoziare i termini del contratto. Se le trattative dovessero fallire, Ottawa si rivolgerà al secondo classificato, in questo caso appunto la società sudcoreana Hanwha. Secondo le prime analisi, in questo periodo TKMS ha firmato già 4 nuovi accordi con aziende canadesi, mentre Hanwha ne aveva firmati circa 10. Entrambe le società hanno raggiunto accordi in particolare con l'azienda di intelligenza artificiale Coheri, con la società di simulazione CAE, e hanno inoltre stretto partnership con aziende del settore siderurgico, tecnologico e della difesa. A inizio giugno TKMS ha anche migliorato la sua offerta, impegnandosi in particolare a consegnare i primi 4 sottomarini entro il 2034, prima di quanto inizialmente previsto. L'anticipo delle consegne dovrebbe consentire l'acquisizione dei nuovi sottomarini prima della dismissione dei sottomarini di classe Victoria. Ciò dovrebbe evitare qualsiasi interruzione nelle capacità sottomarine del Canada, secondo il governo. Attualmente è operativo un solo sottomarino della Royal Canadian Navy. Il primo ministro si è rifiutato di confermare il valore del contratto, affermando che TKMS si è impegnata a generare benefici economici equivalenti al valore del contratto stesso. Tali benefici potrebbero dunque raggiungere quasi 90 miliardi di dollari, secondo le informazioni ottenute da Radio Canada. Il contratto creerà e manterrà un ecosistema di oltre 100.000 posti di lavoro ben retribuiti in tutto il paese, ha aggiunto il primo ministro. Ricordo che attualmente il Canada possiede 4 sottomarini usati risalenti agli anni 90, solo uno è attualmente operativo nelle acque canadesi. I sottomarini di pattugliamento a lungo raggio di classe Victoria del Canada dovrebbero essere dismessi all'inizio del 2030. La tempistica non è casuale di questo annuncio, ovviamente, poiché il primo ministro è partito poi per Ankara, capitale della Turchia, per il vertice NATO che inizia proprio quest'oggi, intensificando dunque i suoi sforzi per rafforzare i legami tra il Canada e i paesi europei ed allontanarsi dagli Stati Uniti. CDPQ Infra ha escluso la partecipazione al bando internazionale di manifestazione di interesse indetto dal governo della CAC per la costruzione di un terzo collegamento autostradale tra Quebec e Lévis. La direzione intrapresa dal governo e il progetto attualmente in fase di studio sono ora di sua esclusiva responsabilità, ha spiegato Claudie Côté-Chabot, direttrice delle comunicazioni e degli affari pubblici di CDPQ Infra. Nell'ambito del Plan Cité, il nostro mandato includeva lo studio della necessità di un nuovo collegamento autostradale interfluviale prosegue la portavoce, questo mandato si è concluso con la presentazione della relazione nel 2024. A quel tempo, ricordiamo, la direzione di CDPQ Enfra aveva chiarito che i benefici in termini di mobilità non giustificavano la costruzione di un collegamento autostradale nella regione della capitale nazionale. La premier dell'Alberta Danielle Smith e il premier dell'Ontario Doug Ford hanno svelato ieri il tracciato di un oleodotto proposto che collegherebbe l'ovest e l'est del paese. I due premier hanno indicato che l'oleodotto si estenderà per 3.000 km da Hardisty in Alberta alle raffinerie di Sarnia in Ontario, senza attraversare il confine con gli Stati Uniti. Ford si è unito a Smith per l'annuncio al Calgary Stampede, dopo che i due si erano alzati presto per preparare i pancake alla colazione annuale dell'evento. Il governo dell'Ontario ha dichiarato che l'oleodotto trasporterà 500.000 barili di petrolio greggio al giorno e contribuirà a ridurre il fabbisogno canadese di importazioni di prodotti petroliferi raffinati. Ricordo che Ford ha indicato che lo studio è in corso e che dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno per questo corridoio energetico, specificando che una stima dei costi e un calendario di costruzione saranno definiti nell'ambito dello studio stesso. La Smith ha affermato che se questo oleodotto venisse costruito non solo consentirebbe di raffinare il petrolio dell'Alberta e utilizzarlo in Canada, ma aprirebbe anche la strada ai mercati europei. Il premier della Saskatchewan, Scott Moe, ha affermato di sostenere la proposta che genererebbe le entrate necessarie per investire in sanità, istruzione e sicurezza pubblica. L'annuncio di ieri arriva pochi giorni dopo che la Smith ha proposto un percorso alternativo per un oleodotto che collegherebbe la sua provincia alla costa della Columbia Britannica, consentendo il trasporto di 1 milione di barili al giorno o più. Il servizio di polizia di Montreal terrà oggi una grande cerimonia in memoria dell'agente Mohamed Lamine Ben Redouane, ucciso a colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Côte des Neiges il 22 giugno scorso. Una cerimonia commemorativa aperta al pubblico si terrà presso il Centre Bell alle 12.30. Sarà inoltre trasmessa in diretta sul canale YouTube dell'SPVM. Un corteo funebre composto da agenti di polizia in servizio e in pensione, personale di pronto intervento e altri collaboratori dell'SPVM insieme ai loro familiari partirà dalla Rue Saint-Urbain vicino al quartiere generale della polizia. I cittadini che desiderano partecipare alla processione possono radunarsi sul boulevard René Lévesque tra Saint-Urbain e Saint-Laurent a partire dalle ore 9. La processione si dirigerà verso il Centre Bell alle ore 10. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna cittadina ucraina residente in Germania pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Terremoto Bari Calcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CTA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale.
2: Valutazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri, l'euro vale sempre $1.62, la valuta statunitense è ancora scambiata a $1.42.
4: Previsioni del tempo.
2: Splendida giornata estiva, 22 gradi all'esterno percepiti a 24 con il sole, e con lo stesso sole oggi raggiungeremo 29 con un humidex a 34, nella notte si ritorna a 19 percepito a 20. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB alle 8. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietro al microfono per il vostro risveglio di questo 7-7-20-26.
5: 1973, i Camaleonti erano primi in classifica con Perché ti amo, tu non lo sai.
2: Ma perché canti? Io vorrei sapere.
5: Allora, cantami dopo Sole mio, perché insieme a i tre... Scusate se qualcuno ha rotto i timpani. No, perché nel 90 i tre tenori alle Terme di Caracalla tengono il loro Caracalla, Barabunzi. Ci sono tre tenori che cantano.
2: Assieme a me ci sono due deficienti che cantano.
5: Placido Domingo, Luciano Pavarotti e José Carreras cantano. Cantano, insomma, fanno e noi ascolteremo O Sole Mio.
6: Mamma mia.

Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: A voi che siete nati proprio il 7-7, e tra coloro i quali sono nati il 7-7 c'è anche una nostra gentile radioascoltatrice che si chiama Maria, che oggi compie 92 anni, e gli facciamo i nostri più cari auguri di buon compleanno, cara Maria. Grazie di essere sempre fedele all'ascolto di CFMB 1280.
1: Un bel rose rosse dopo questo orosco.
0: Per Maria.
1: Vabbè, per Maria.
0: Così
1: brava,
0: mi piace. Maria. Però la facciamo cantare da, perché non
1: da
0: ce
1: Massimo Ranieri, sì, facciamo cantare.
0: Comprarle non ce le possiamo permettere io e te, quindi vabbè. Maria, è come se fossero acquistate per te, via. Andiamo adesso a vedere le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la luna nel segno vi rende rapidi, presenti e pronti a prendere iniziative. Marte, amico, sostiene colloqui, trattative e spostamenti. Giove offre una buona occasione economica o professionale. Nella coppia comandate voi, come spesso accade, ma lasciate almeno al partner la scelta del ristorante. Toro, il lavoro procede, ma Giove ostile aumenta pretese e carichi difficili da gestire. Venere in quadratura rende fredde le comunicazioni con il partner, mentre il sole favorevole vi mantiene efficienti e concreti. Non acquistate viaggi o servizi senza confrontare i prezzi. A fine giornata, gambe pesanti e poca pazienza. Gemelli, la luna favorevole rimette ordine nei contatti e porta una conferma immediata. Giove, amico,

sotto pressione, con il partner siete rigidi e permalosi. Leone, una conferma professionale vi offre l'occasione di mostrare quanto valete. Giove favorisce lavoro e denaro, mentre Marte rende convincenti le vostre iniziative. La creatività funziona meglio quando viene accompagnata da una richiesta precisa. In amore il clima è diretto e vivace. Vergine, Mercurio favorevole sostiene colloqui, documenti e prenotazioni, mentre il Sole, amico, vi rende concreti ed efficienti. Marte, ostile, consiglia di non forzare tempi e resistenza fisica. In amore servono gesti pratici, non osservazioni continue. Bevete di più e limitate gli allenamenti nelle ore centrali. Bilancia, qualcuno vi chiede una decisione proprio quando preferireste prendere tempo. Mercurio aumenta il rischio di equivoci, ma Venere protegge l'attrazione e i rapporti più solidi. Rimandate firme e acquisti importanti. Di fronte a una provocazione, un sorriso gelido non conta come gesto diplomatico. Scorpione. Mercurio favorevole vi rende persuasivi e molto efficaci nelle trattative in questa giornata. Il Sole amico sostiene il lavoro e la forma fisica, mentre Venere, ostile, mantiene qualche tensione nella coppia. Non fate troppe domande se avete già deciso quale risposta vorreste sentire. Sagittario, la luna amica cambia il ritmo e porta conferme, contatti ed occasioni immediate. Giove amico sostiene lavoro e denaro, mentre Venere favorevole migliora incontri e vita di coppia. Potete confermare una partenza o presentare una richiesta. I single attirano persone intraprendenti. Capricorno, la luna in quadratura crea tensioni, errori e contrattempi domestici. Mercurio, ostile, rende difficile gli accordi, mentre Saturno in quadratura aumenta responsabilità e rigidità. Non forzate una trattativa. In famiglia, meglio evitare discussioni sulle ferie. Il vostro piano sarà ottimo, ma deve funzionare anche per gli altri. Acquario, qualcuno finalmente comprende il potenziale di un'idea che avevate già presentato. Marte sostiene l'iniziativa, mentre Giove invita a costruire il progetto su cifre realistiche. Potete aprire una collaborazione interessante. Anche il dialogo di coppia migliora, soprattutto se evitate ironia e sarcasmo. Pesci, una conversazione interrotta torna utile per sciogliere un problema di lavoro. Sole e Mercurio in Cancro favoriscono intuito e capacità di mediazione, mentre Marte in quadratura disperde energie e attenzione. In amore, ritagliate uno spazio vero per il partner e lasciate fuori, almeno per una sera, le esigenze degli altri.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 22, che è anche il mio numero fortunato. 22 gradi all'esterno, percepiti a 24. Oggi andiamo a 29, umidex di 34 con il sole, splendida giornata oggi, via. 19 la minima, la notte prossima percepita a 20. Andiamo adesso a vedere ciò che contengono le prime pagine dei quotidiani pubblicati oggi. Interessante articolo sull'Actualité Plus che mostra una fotografia abbastanza esplicita, almeno che si possa dire, la fracture verte, e si vede una strada, e in modo particolare si tratta del Boulevard Lacadie, che divide praticamente due settori della città, Mont-Royal e Parc Extension. La differenza sostanziale è che si vede a sinistra Mont-Royal tutta bella verde, piena di alberi, e Parc Extension tutto invece pieno di cemento e di costruzioni. E si parla della fracture verte perché appunto in piena canicola lo scarto di temperatura è veramente importantissimo tra la verde Mont-Royal e Parc Extension, che è appunto un quartiere vicino ma non favorito da questo asfalto che brucia. La Press è andata proprio a constatare, la Press Plus, a che punto è difficile vivere in un quello definito un îlot de chaleur. Lo dico anche perché francamente ci sono delle volte, e lo dico per esperienza personale, delle normative municipali che sono da rabbrividire. Vi do un esempio concreto: la municipalità, la mia, mi ha obbligato a asfaltare una parte del mio giardino per creare due posti di parcheggio totalmente inutili, perché avevo comunque un driveway dove ci potevo mettere due autobus, uno in fila all'altro, perché la normativa obbligava chi ha un duplex ad avere due posti, uno vicino all'altro, non uno dietro l'altro. Vi do un esempio perché effettivamente lo avevo anche scritto all'epoca al mio consigliere municipale dicendo: è assurdo, fate di tutto per evitare questi îlots de chaleur e io che ho del verde mi obbligate ad asfaltarlo. Esempio pratico, e quindi si parla di questo Boulevard de l'Acadie che divide queste due municipalità. Le fotografie sono veramente incredibili nella la Press Plus di questa mattina, e si parla addirittura, per quanto concerne appunto questi quartieri sfavoriti da questo asfalto e da queste costruzioni, di quartieri che sono vittime di razzismo botanico, cioè vengono praticamente allestiti meno spazi verdi, vengono piantati meno alberi e vengono costruite più edifici. Voilà. È un articolo molto interessante, devo dire, nella Press Plus di questa mattina, che domina la sua prima pagina. Nelle devoir di oggi: perché Ottawa ha scelto TKMS, tutto quello che volevate sapere su questo contratto e che non avete mai osato chiederlo, per riprendere un famoso titolo di un film di Woody Allen, però non era il contratto, era il sesso di cui parlava lui. Pourquoi Ottawa a-t-il misé sur TKMS pour ses sous-marins, scegliendo il costruttore tedesco per la sua nuova flotta? Il federale opta per un valore sicuro, stimano gli esperti, però alcuni dicono è anche un modo per riavvicinarsi ancora di più all'Europa, cosa che sappiamo è cara al nostro primo ministro Carney. E poi si parla di ambiente anche qui: le milieux humides aussi intègres que celui-ci sont très rares. Si parla di 42 ettari, la superficie di una terra situata a Saint-Simon de Rimouski, che è appena diventata un'area protetta privata, si parla appunto di una zona che protegge moltissimi esseri viventi, in meno che si possa dire. Molto interessante come rifugio. Prima pagina de Le Devoir di quest'oggi. Un exploit vero e proprio sul fronte medicale viene invece presentato nella prima pagina dello Journal de Montréal di questa mattina, e ovviamente quando si parla di buone notizie a livello medicale non possiamo fare altro che esserne felici. Un exploit de la médecine, ed è la storia di un adolescente di 15 anni colpito da un tumore estremamente aggressivo, che è diventato perché una ragazzina, la più giovane paziente del Canada a ricevere un trattamento, una terapia di immunoterapia che è di solito riservata agli adulti per sconfiggere la malattia e c'è riuscita, quindi veramente splendida notizia nella prima pagina del Giornale di Montréal, soprattutto incoraggiante per i giovani che soffrono di tumore. Già soffrire di tumore è una cosa allucinante, diciamocelo francamente, ma quando si è giovani lo è ancora di più, non solo per il giovane in questione, ma per tutta la famiglia intorno a lui. Prima pagina del Giornale de Montréal di quest'oggi. La Gazette torna ancora anche sul contratto la Globe Mail. La Gazette torna invece sull'incidente ferroviario che c'è stato, quel deragliamento di treno, Lucky in Our Misfortune, una fotografia veramente allucinante, tutti questi vagoni contorti vicino alle residenze. Ovviamente si sta ancora lavorando parecchio per rimuovere questo acciaio deformato di questi 46 vagoni che sono deragliati a Repontigny domenica. Ma è veramente, a guardare le immagini, non si può che definirsi fortunati che non ci sia stato nessun ferito a seguito di questa tragedia. Prima pagina della Gazette, dove è anche pubblicato un editoriale interessante a firma di Alison Haynes sulla misoginia. Misogyny is more poisonous and pervasive than ever. Effettivamente queste discussioni, a dir poco tossiche, antifemministe, che appaiono costantemente e che sono apparse anche prima della sparatoria di Côte des Neiges, dovrebbero farci riflettere parecchio. Prima pagina della Gazette di questa mattina, che ritorna anche sul concerto Richie and Earth, Wind and Fire Wrap Up Jazz Fest in Style, la 46esima edizione del Festival Internazionale di Jazz di Montreal, che è terminata appunto con musica funk soul degli anni 70-80, quelli che hanno fatto vibrare più di una persona. Prima pagina della Gazette di quest'oggi. Il Globe and Mail, dicevo, ritorna appunto sul contratto conferito all'azienda, al consorzio TKMS, di cui abbiamo parlato anche ampiamente nel quadro del giornale radio. Ottawa picks Germany's TKMS to build submarine fleet, e poi si parla anche di questo progetto Alberta e Ontario di un altro oleodotto, questa volta che collegherebbe est a ovest. Alberta e Ontario join forces to pitch cross country oil pipeline, ne abbiamo parlato anche di ciò nel quadro del nostro giornale radio di questa mattina. Il National Post di oggi, sempre in ritardo, mea culpa, dicevo, il National Post di questa mattina, anche lì si parla questa volta dell'oleodotto, si parla di Northern Shield e viene presentato con due cifre molto semplici: 3.300 chilometri è appunto la distanza che collegherebbe Hardisty in Alberta alle raffinerie della cintura di Sarnia in Ontario, e poi 500,000 barrels per day, 500,000 barili al giorno, che potrebbero addirittura diventare 800,000 barili col tempo. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Ovviamente si parla nel Corriere del Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati, opposizioni con la Premier, Iran intanto funerali show di Khamenei, pioggia di missili sull'Ucraina, l'appello di Zelensky, e poi squalifica annullata, sì, ho chiamato io Infantino, il leader USA terremota i mondiali FIFA nel caos. Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald, un uomo senza argini, un editoriale di Massimiliano Gaggi, e poi il summit di Ankara, la Premier e le mosse sul cerimoniale, i contatti con Erdogan. Prima pagina dunque del Corriere di quest'oggi. Nella prima pagina della Repubblica anche qui Trump, mani sui mondiali, il presidente, sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano, il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. E poi anche qui Meloni non replica alle offese, ma vedrà Donald stasera ad Ankara. E poi svolta sull'attentato a Ranucci, indagato Lavitola, è il mandante. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre proprio su questo scandalo del rosso cancellato, il mondiale preso a calci. Bel titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport di quest'oggi. Bufera sulla grazia all'americano Balogun. Trump sì, l'ho chiesta a Infantino. Da Malagò a Klopp, quanti no eccellenti. L'UEFA, così si perde credibilità. Ed è tutto.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514-353-6677.

Facciamo gli auguri a Toto Cutugno, nasce nel 1943, avrebbe compiuto 83 anni, ahimè scompare nel 2023, già 3 anni fa. Lo ascoltiamo col suo grande successo, l'italiano. Lascia.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

due compleanni uno dietro l'altro. Il primo è David Odo, cantante dei Village People, che hanno dominato le classifiche negli anni 80, compie oggi 79 anni, per intenderci quello col casco bianco da uomo di perché loro avevano, ognuno di loro era vestito in modo differente e lui faceva il era vestito da carpentiere, diciamo. Poi facciamo gli auguri anche a Mimmo Locasciulli, cantante e cantautore, compie oggi 77 anni.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine Toscanelli, 1 litro, $8.99. Carta igienica marca Royal, $8.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Facciamo gli auguri anche a Antonio Fiordispino, cantante dei The Colors, è conosciuto come Stash, che forse è meglio perché chiamarsi Fiordispino è un po' un problema per essere un cantante. Loro hanno fatto lui ha cantato una bella canzone con i The Colors, Cabriolet Panorama.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È estremamente pesante per la 13 direzione sud, bloccata da Fabreville fino alla 520 per un incidente proprio all'altezza 520, quindi veramente estremamente ardua la situazione per la 13 sud. Non è meglio la 15, dove c'è anche lì un incidente proprio all'incrocio con la metropolitana, è un po' più tardi però. Problemi per il tunnel ancora a quest'ora, per la Met West da Saint-Léonard, per Decarie Nord dove c'è un incidente prima della metropolitana e anche per il ponte Samuel de Champlain dove c'è un incidente, questa volta però è direzione Brossard, un incidente all'interno del ponte, sul ponte Samuel de Champlain, ma anche in senso opposto è bello intasato, così come tutti i ponti da riva sud. Ora di punta più difficile di quella di ieri, via.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Oggi a margine del vertice NATO il primo ministro Mark Carney ha tenuto una serie di incontri con i capi di Stato alleati nella capitale turca. Il premier ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ospita il vertice di quest'anno. In programma anche un incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Successivamente Carney incontrerà il presidente sudcoreano Lee Jae-myung e parteciperà a un incontro trilaterale con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro norvegese Gahr Støre. Ricordiamo che proprio prima della sua partenza Carney ha designato il consorzio tedesco-norvegese TKMS come vincitore della gara per la fornitura di una flotta di 12 sottomarini alla Marina Reale canadese. Il vertice NATO dovrebbe concentrarsi principalmente su un aumento collettivo dei bilanci della difesa e sull'unità dell'alleanza in un mondo sempre più minaccioso. Si prevede che i paesi annunceranno decine di miliardi di dollari di spese militari a margine di tale vertice. A tal proposito ricordo che Mark Rutte, il segretario generale, ha dichiarato che l'alleanza sta valutando l'acquisizione di una flotta di aerei equipaggiati con il radar Global Eye di Saab, prodotto in gran parte in Canada. Nel frattempo Carney fa pressione sugli alleati per la creazione di una banca multinazionale per la difesa al fine di contribuire e finanziare la crescita del settore della difesa globale. I leader dovrebbero incontrarsi per cena questa sera prima dell'importante riunione del Consiglio Nord Atlantico di domani. Il vertice di quest'anno è stato snellito, una mossa che secondo gli esperti mira a evitare attriti diplomatici, soprattutto col presidente degli Stati Uniti Trump, che ha nuovamente gettato un'ombra sull'incontro intensificando le sue azioni provocatorie contro gli alleati dopo il vertice dell'anno scorso all'Aia. All'inizio di quest'anno Trump ha sostenuto l'annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti per poi lanciare una guerra a sorpresa contro l'Iran senza informare preventivamente i suoi alleati, rimproverandoli in seguito per non averlo aiutato nella sua lotta. Ascolteremo comunque il servizio di ADN Cronos a tal proposito. Sede PQM Fra ha escluso la partecipazione al bando internazionale di manifestazione di interesse indetto dal governo della CAC per la costruzione di un terzo collegamento autostradale tra Quebec e Lévis. La direzione intrapresa dal governo e il progetto attualmente in fase di studio sono ora di sua esclusiva responsabilità, ha spiegato Claudie Cote-Chabot, direttrice delle comunicazioni e degli affari pubblici di CDPQ-Infra. Nell'ambito del Plan Cité, il nostro mandato includeva lo studio della necessità di un nuovo collegamento autostradale interfluviale, prosegue la portavoce. Questo mandato si è concluso con la presentazione della relazione del 2024. Bisogna dire che a quel tempo la direzione in sede PQ-Infra aveva chiarito che i benefici in termini di mobilità non giustificavano la costruzione di un collegamento autostradale nella regione della capitale nazionale. È evidente che la volontà del governo del Quebec di integrare un pedaggio nel progetto per realizzarlo in partenariato pubblico-privato non ha convinto CDPQ-Infra a cambiare posizione. La premier dell'Alberta, Danielle Smith, e il premier dell'Ontario, Doug Ford, hanno svelato il tracciato di un oleodotto proposto che collegherebbe l'ovest all'est del paese. I due premier hanno indicato che l'oleodotto si estenderà per 3.300 chilometri da Hardisty in Alberta alle raffinerie di Sarnia in Ontario, senza attraversare il confine con gli Stati Uniti. Il governo dell'Ontario ha dichiarato che l'oleodotto trasporterà 500.000 barili di petrolio greggio al giorno, forse fino a 800.000, e contribuirà a ridurre il fabbisogno canadese di importazioni di prodotti petroliferi raffinati. Una situazione vantaggiosa per tutti, ha confermato Ford. Una vittoria per l'Ontario, una vittoria per l'Alberta e una vittoria per tutto il Canada. Bisogna dire che la Smith ha proposto un percorso alternativo per un altro oleodotto che collegherebbe la sua provincia alla costa della Columbia Britannica, consentendo il trasporto di 1 milione di barili al giorno e più, annuncio proprio di qualche giorno fa. Il governo del Quebec intende concentrarsi sulla diversificazione produttiva delle segherie provinciali per aiutare le imprese a superare la crisi che colpisce il settore del legname canadese, da dazi statunitensi del 45%, e non vi sono indicazioni che le controversie commerciali si risolvano a breve. Anche il rallentamento delle nuove costruzioni residenziali negli Stati Uniti riduce la domanda di legname canadese. Da mesi decine di segherie di tutta la provincia sono chiuse temporaneamente o definitivamente. Centinaia di lavoratori del settore forestale e delle segherie hanno perso proprio il lavoro a causa di tale crisi. Una delle soluzioni è quella di cambiare marcia, innovare e diversificare i nostri prodotti, ha spiegato la ministra delle risorse naturali e delle foreste, Catherine Champagne-Jourdain. Nella speranza di proteggere il settore, Quebec offre ora prestiti a fondo perduto alle segherie che propongono progetti a valore aggiunto. Questo nuovo programma da 60 milioni di dollari proviene dal fondo di 365 milioni stanziato in 5 anni nel bilancio provinciale a sostegno del settore, che è stato reso pubblico lo scorso marzo. Ogni segheria potrà ricevere un massimo di 5 milioni di dollari di finanziamento. Saranno valutate le condizioni e le prestazioni di ciascuna segheria e il governo terrà conto anche della regione e della competitività delle segherie selezionate nell'assegnazione dei fondi. Dobbiamo andare oltre le semplici travi di legno, ha dichiarato Catherine Champagne-Jourdain. La ministra ribadisce che l'obiettivo è quello di aggiungere valore e sviluppare i sottoprodotti delle segherie. Possiamo produrre pellet, rivestimenti esterni, possiamo anche orientarci verso la biomassa. Si parla molto anche di legno lamellare incollato per realizzare pezzi di legno più grandi e travi di grande dimensione, ha affermato la ministra, sottolineando che finora le segherie che hanno investito nella lavorazione secondaria e terziaria del legno si sono dimostrate più resilienti alla crisi. E infine ricordo che la SPVM, il servizio di polizia di Montreal, terrà oggi una grande cerimonia in memoria dell'agente Mohamed Lamine Ben Redouane, ucciso a colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Côte des Neiges lo scorso 22 giugno. Una cerimonia commemorativa aperta al pubblico si svolgerà presso il Centre Bell alle 12.30 e verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube dell'SPVM. Un corteo funebre composto da agenti di polizia in servizio e in pensione, personale di pronto intervento e altri collaboratori della SPVM insieme ai loro familiari partirà dalla Rue Saint-Urbain vicino al quartiere generale della polizia. I cittadini che desiderano partecipare alla processione possono radunarsi sul boulevard René Lévesque tra Saint-Urbain e Saint-Laurent a partire dalle 9. La processione si dirigerà verso il Centre Bell alle 10. Chi desidera assistere alla cerimonia senza unirsi alla processione può recarsi direttamente al Centre Bell. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Crono.
3: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia, Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
4: E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit, a ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Palazzo Chigi. Anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia. E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Gli ordigni in un cestino dei rifiuti all'interno di un veicolo avrebbero provocato 3 morti, 18 feriti. Macron è al sicuro e continua la visita di Stato, che vede stamane l'incontro con il nuovo presidente Ahmed al-Shaarah. Intanto in Iran vanno avanti i funerali solenni della guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Ieri milioni di persone a Teheran hanno partecipato al corteo funebre. Oggi una vasta folla rende omaggio a Komal Ebare, del leader religioso, e dei 4 membri della sua famiglia uccisi dal raid di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio.
5: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro sale a quest'ora $1,63, stabile la valuta statunitense, che è ancora scambiata a $1,42.
6: Previsioni del tempo.
2: Una splendida giornata estiva, soleggiata e calda, 22 gradi all'esterno con un humidex a 24, oggi si va a 29 percepito, a 34 nella notte, ritorniamo a 19, sensazione di 20. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Restanis alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo carro. 7 è il carro nei tarocchi. 7-7-20-26.
7: È la musica.
2: Lo so.
7: Vabbè.
2: Va bene così.
7: Andrea.
2: Chi?
7: Mingardi.
2: Ah,
7: ce la canta.
2: Canta bene Mingardi. Canta bene.
7: E poi, maledetto me.
2: Beh,
7: di Fulminaccio, no,
2: ah,
7: Fulminaccio, okay. Un altro titolo della canzone. Vabbè. E poi seguirà altre.
2: Sì, per esempio, song. Un compleanno locale per fare,
7: esatto, ma dopo lo sport.

estilista. El parrucchiere, lo stilista. Toccare le macchine, fare il meccanico.

Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: sport.
1: Utilissimo l'intervento di Trump.
0: Utilissimo perché ha cambiato proprio la storia dei mondiali.
1: Vabbè. Dovevamo toglierci questo sassolino.
0: Dovevamo togliere questa soddisfazione. No, soddisfazione, voglio dire.
1: 4-1, signore e signori. Belgio ieri.
0: Poi il portiere. Il terzo gol l'hai visto?
1: No, non ho visto la partita.
0: Portiere, io.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Quindi ormai adesso rimane da decidere, oggi rimangono le altre due partite, sì. Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia, per determinare gli ultimi. Per il momento si sa già Francia, Marocco, Spagna, Belgio, Norvegia, Regno Unito, e adesso aspetteremo di sapere chi parteciperà nell'ultimo quarto di finale. Voilà.
2: C'è molta critica su questo campionato, è già stato definito un campionato del mondo.
1: Lui ha, quando ha fatto il suo discorso ieri, non so se l'hai visto ieri, la conferenza stampa di Trump, che ha detto che è il miglior campionato mai avuto, che Infantino è una persona eccezionale, eccetera eccetera.
2: Quindi... ma questo prima di giocare o dopo?
1: No, prima.
2: Dopo l'avrà chiamato...
1: Scusa, potevamo dare qualche rigore agli Stati Uniti, voglio dire.
2: No, ma il terzo gol che ha fatto il Belgio è stata proprio una papera del portiere, perché gliel'hanno passata indietro, ma non nella sua area, fuori dall'area lui è scivolato, cioè voglio dire, se non hai i piedi buoni anche i giocatori, perché il portiere oggi deve avere i famosi piedi buoni, perché una volta bastava solo che parasse, ma è scivolato e il niente. Ma... ha preso un gol quasi da metà campo. Poi quando ha tirato il portiere il giocatore del Belgio, ha proprio alzato le mani, come dire, boh, l'ho fatto, perché si vedeva che faceva il gol. Sai quando il portiere gliela porti via e poi tiri? Ce n'era due di dietro di lui, però non l'hanno preso.
1: Ma...
2: no, hanno criticato un po' questa fase di introduzione ai sedicesimi, che la potevano evitare, perché hanno detto che ci sono squadre, addirittura si passa con 4 punti e con 3 punti, quindi tutte le big praticamente hanno fatto i sedicesimi. Non c'è stato nessuna meteora come avevamo previsto.
1: Sì, che c'era Cap Verde, è stata una bella meteora.
2: Sì, ma
1: anche la Repubblica Democratica del Congo, cioè,
2: sì, squadre è finita lì, nel senso che non se, un campionato del mondo così lungo serve, c'era scritto che serve solo per gli spazi pubblicitari, anche il water time lì, come lo chiamano, che si fermano a bere, ha detto che serve solo per interrompere il ritmo, che è già basso, perché alcune partite hanno proprio un ritmo da partita del mercoledì sera, e questo water time, questo break che fanno, a volte proprio non serve, innanzitutto perché se la partita è bella ti spezza il ritmo, sai che quando ti fermi poi ti spezza il ritmo, e poi non vabbè, niente, vedremo il prossimo mondiale, se l'Italia parteciperà, se no lo guarderemo ancora.
1: Ma comunque è sempre più criticata l'amministrazione della FIFA, non solo per quello che è successo il Calcio Rosso, ma anche perché i precedenti mondiali in Qatar sono stati controversi mica da ridere, con operai che dovevano lavorare in condizioni terribili, morti sul lavoro, e chi più ne ha più ne
2: però ha giocato con gli stadi con l'aria condizionata
1: all'aperto, però voglio dire, dare i campionati del mondo al Qatar forse non era la migliore delle opzioni. Ecco, quello che voglio dire io è che effettivamente
2: diciamo che il mondo va avanti, ma bisogna farlo andare avanti in modo un po' più soprattutto negli avvenimenti così grossi, dietro c'è tutto il business, però alla fine insomma,
1: fine anche il business è stato mal gestito, a mio parere, a prova di dimostrazione le richieste della FIFA nei confronti delle città che dovevano accogliere questi campionati, che erano così esagerate che molte città, tipo quella di Montreal, ha giustamente detto no grazie, passo il turno, voglio dire.
2: Ma sto succedendo lo stesso, perché negli ultimi anni anche i campionati Formula 1 cambiano spesso sedi, cambia spesso circuiti, perché le richieste sono alte.
1: Sì, però da Eggleston a oggi c'è stato comunque un miglioramento nella Formula 1 come a livello di gestione. Prima era lui che decideva tutto,
2: ma è ancora. Ma

0: Sì, avrà senz'altro ancora la sua parola da dire.
1: Se lui dice non andiamo a correre lì, ci devono pensare gli altri prima di dirgli no, andiamo a correre. Vabbè, comunque.
0: Vabbè.
1: Quindi abbiamo...
0: Passiamo al tennis, dai, so che stai morendo per definire quanto
1: sta perdendo, però.
0: Quanto, ho capito, però l'Italia sorride a Wimbledon,
1: sì,
0: dopo
1: sì,
0: Sinner,
1: sì,
0: ai quarti anche con Bolli, Bolli Paolini.
1: E la Paolini, tra l'altro ha fatto una bella foto con Federer. Federer,
0: sì,
1: è
0: sì, perché Federer era nel pubblico, non so se hai visto le immagini ieri, a un certo punto lei si è girata, nel suo discorso ha ringraziato, ha parlato di Federer come un suo idolo e lui era lì che applaudiva, sorridente, eccetera. Quindi,
1: poi dopo ha fatto la foto insieme.
0: Cioè. Anche a te hai fatto la foto ieri?
1: Chi?
0: Tu?
1: Sì, ne ho fatto una, ma non era con Federer.
0: Ah, no?
1: Era con Federico.
0: Qui lo nego e qui lo dico. Vabbè, andiamo avanti.
1: Poi... Senti, Sinner sta giocando in questo momento contro Struff, il tedesco Struff, che ha una...
0: Pensavo che fosse un piatto io lo Struff.
1: Sì.
0: Suona, ho mangiato due struff oggi che
1: ti confondi con Struttrooper. No, sta perdendo. Beh, la partita è iniziata da un quarto d'ora. Sono al primo set e sono sul 3-2. Ieri è successa che l'inglese Arthur Ferry, che ha avuto una wild card, una wild card per essere ammesso a... Lui è nato tra l'altro molto vicino a Wimbledon, questo ragazzo qua, figlio di un miliardario inglese che si è dedicato al tennis, e ieri ha battuto Dimitrov al quinto, quindi è passato e tutti sono rimasti meravigliati di sto ragazzo che insomma ha cominciato a giocare a tennis proprio perché era vicino al campo. Insomma.
0: La settimana scorsa?
1: No, era vicino al campo, però il papà ha fatto le scuole che doveva fare per arrivare lì. Zverev ha vinto ieri, Fritz ha vinto, Cobolli ha vinto, sta cercando casa Cobolli perché non pensava di andare così avanti, quindi quindi aveva ma comunque è più una barzelletta. Oggi giocherà anche il nostro Felix Auger-Aliassime contro Djokovic alle 10 stamattina, quindi per gli appassionati alle 10. Oggi si giocheranno, per quanto riguarda le ragazze, la Pegula contro la Guff e poi l'Osaka contro la Muchikova. Questo per il tennis. E io direi che per il tennis penso che...
0: Beh, voglio tornare un attimino al calcio perché vabbè, c'è questo scandalo che sta emergendo, l'abbiamo sentito anche da ADN Cronos, per Napoli e Bari, che appartengono a padre e figlio, per la cessione di un portiere che poi ci ha fatto una plusvaluta non indifferente, staremo a vedere ovviamente il seguito, lo conosceremo nei prossimi giorni, però c'è anche un'altra notizia, Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di A e B, dopo le dimissioni di Rocky.
1: Rocky, è stato insomma, voglio dire...
0: Non ho detto niente, ho detto dopo le dimissioni.
1: Di Rocchi,
0: poi Napoli alza le vele giovedì 9 luglio.
1: Sì, perché c'è
0: Coppa America.
1: È
0: sabato 11.
1: Un grandissimo evento.
0: Caspiterino. Belle sono questi velieri, sono veramente una roba spettacolare. Queste erano le aggiunte. Poi voglio parlare anche del Tour de France perché le ultime
1: corrono anche oggi.
0: Sì, e Pogacar è già al comando.
1: È lui
0: che l'hanno dato.
1: No, io volevo tornare un po'. Scusami, sei finito al tennis perché c'è stato un bel siparietto fra Federer e Antonelli. Tra l'altro, molto elegante. Antonelli, l'hai vista la fotografia?
0: No.
1: Aveva questa giacca nera col bordino bianco, molto molto molto elegante, e hanno strappato l'auto.
0: Antonelli, pensavo Antonacci, io il cantante, dicevo cosa c'entra, vabbè, niente, confuso,
1: e hanno
0: dai che ce la puoi fare,
1: no. sto trovando. Hanno rubato l'audio che si parlavano, loro erano vicini in tribuna e poi dopo si sono trovati anche dentro nel parterre di Wimbledon. E Federer gli ha detto: se vuoi ti insegno il mio rovescio oppure chiedi a Sinner. Cioè, perché anche Federer si rende conto che Sinner è veramente, sta arrivando lì dove nessuno probabilmente arriverà. Bene.
0: Sono già al lavoro comunque. La prima squadra di Serie A a dare il via alla stagione è l'Udinese. Caspiterina, complimenti.
1: Ma ormai sono tutte lì,
0: Sì.
1: Anche il Milan, l'Inter dovrebbe cominciare a...
0: Beh, sono ancora in vacanza.
1: Beh, sì, no, però l'allenatore del Milan... un attimo, perché mi è sfuggito il nome. Ma è bravo.
0: È portoghese, certo che è bravo.
1: È bravo, Tra l'altro c'è un cognome veneto.
0: Amorin. Chiedi a me.
1: Parla già italiano.
0: Quando hai dei dubbi, chiedi a me.
1: Parla già italiano,
0: Chi?
1: Amorin.
0: Portuguese.
1: Bene. Ancelotti è triste, comunque.
0: Perché?
1: Perché Andafeira. Però c'è una critica.
0: Almeno non ha partecipato.
1: Sì, vabbè. No, ma no, non c'è la critica su su di lui, nel senso che c'è la critica
0: sui giocatori.
1: Tutti i giocatori.
0: Che non c'è più il talento di una volta. Ho letto l'articolo.
1: Figuriamoci loro in Brasile, noi in Italia.
0: Lasciamo stare. No comment. Va bene.
1: Hanno chiesto a te di partecipare, ma abbiamo...
0: Dove?
1: No, dico di partecipare.
0: Sì, a cena. Andiamo avanti.
1: Musica, maestro.
0: Benissimo.
1: E con un bel panorama davanti.
0: Oh,
1: mamma mia.

0: Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: È nata proprio il 7 di luglio del 1969 la grande Nathalie Simard, che insieme al fratellino René Simard, fratellino all'epoca ovviamente, erano diventati la coppia più celebre dei ragazzini cantanti qui nel Quebec. Ascoltiamo René e Nathalie Simard facendo gli auguri di buon compleanno. Si tu m'aimes.

Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Segnalazione a carattere culturale, un po' come per il Papa. Morto un festival, se ne fa un altro. Terminato il Festival Internazionale de Jazz de Montréal e inizia quello dedicato alla musica africana, meglio conosciuto come le Festival International Nuit d'Afrique. 40esima edizione che inizia proprio questa sera, si protrae fino al 19 luglio prossimo venturo. 40 anni di ritmi, di condivisione e di incontri, diciamocelo francamente, spettacoli pazzeschi. Andate a vedere tutta la programmazione su festivalnuitdafrique.com. Parlando di festival, ricordo anche in pieno svolgimento il festival, abbiamo intervistato Francesco Esposito a tal proposito, quindi è in atto adesso il festival dedicato al cinema italiano all'aperto e verrà presentato domani, sarà presentato Due cuori e due capanne, una commedia che si svolge proprio a Roma, preceduto tra l'altro da un concerto della nostra attrice, compositrice, interprete preferita. Daniela Fiorentino sarà in concerto prima ovviamente della proiezione di Due cuori e due capanne. Fortunatamente, rispetto a quello che è successo la settimana scorsa, sarà splendido il tempo domani, almeno così indicano. Giovedì dovrebbe arrivare della pioggia, ma domani, mercoledì, dovrebbe essere bello, quindi tutti al Parco Dante per assistere a questa proiezione. E voglio anche ricordare un altro evento che prende il via a breve, proprio questo venerdì, con la prima rappresentazione della serie del teatro che si svolge nei parchi pubblici di Montreal, denominato Indiscretion Publique. Ho avuto il piacere di assistere un paio di volte a queste presentazioni, sono veramente interessanti, tematiche attuali, sono sette testi per due attori ognuno, si svolgono su una panchina in un parco e è praticamente itinerante, il pubblico segue il percorso per vedere e scoprire le sette storie in questione. E menziono solo che inizia venerdì, ma avremo il piacere di avere con noi giovedì i due co-direttori artistici, nonché ovviamente anche co-registi per queste opere. Frederica e Ariel saranno con noi questo giovedì per un'intervista intorno alle 9:30. Per il momento è tutto, buon divertimento.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora problemi per il tunnel, c'è un incidente prima di Sherbrooke a quest'ora, problemi per la Met West dove c'è un incidente all'altezza di Saint-Michel de Carinord, è tutta bloccata, l'uscita del ponte Samuel de Champlain, oltre che l'entrata, sono complesse a quest'ora, incidente anche sulla 20 che si ripercuote sulle Champs-Saint-Pierre e il ponte Mercier, bisogna dire che il ponte arriva a sud questa mattina e ancora tutti al completo, malgrado l'ora avanzata, c'è un incidente anche subito dopo la 4.40 per la 15 direzione sud, che rallenta poi ulteriormente dopo il ponte sulla Rivière des Prairies. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Oggi a margine del vertice NATO il primo ministro Mark Carney ha tenuto una serie di incontri con i capi di Stato alleati nella capitale turca. Il primo ministro ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che ospita il vertice di quest'anno. In programma anche un incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Successivamente Carney incontrerà il presidente sudcoreano Lee Jae-myung e parteciperà a un incontro trilaterale con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro norvegese Gahr Støre. Prima della sua partenza, ricordo che Carney ha designato il consorzio tedesco-norvegese TKMS come vincitore della gara per la fornitura di una flotta di 12 sottomarini alla Marina Reale Canadese. Il vertice NATO dovrebbe concentrarsi principalmente su un aumento collettivo dei bilanci della difesa e sull'unità dell'alleanza in un mondo sempre più minaccioso. Si prevede che i paesi annunceranno decine di miliardi di dollari di spese militari a margine del vertice. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che l'alleanza sta valutando l'acquisizione di una flotta di aerei equipaggiati con il radar Global Eye di Saab che è prodotto in gran parte in Canada. Nel frattempo Carney ha fatto pressione sugli alleati per la creazione di questa banca multinazionale per la difesa che avrà sede in Canada al fine di contribuire a finanziare la crescita del settore della difesa globale. I leader dovrebbero incontrarsi per cena questa sera prima dell'importante riunione del Consiglio Nord Atlantico di domani. Bisogna dire comunque che maggiori informazioni le otterrete dal servizio di ADN Kronos. CDPQ Infra ha escluso la sua partecipazione al bando internazionale di manifestazione di interesse indetto dal governo della coalizione Avenir Québec per la costruzione di un terzo collegamento autostradale tra Québec e Lévis. La direzione intrapresa dal governo e il progetto attualmente in fase di studio sono ora di sua esclusiva responsabilità, ha spiegato Claudico Téchabot.

0: Delle comunicazioni degli affari pubblici di Sedebec Infra. Nell'ambito del Plan Cité, il nostro mandato includeva lo studio della necessità di un nuovo collegamento autostradale interfluviale, prosegue la portavoce. Questo mandato si è concluso con la presentazione della relazione nel 2024. A quel tempo la direzione di Sedebec Infra aveva chiarito che i benefici in termini di mobilità non giustificavano la costruzione di un collegamento autostradale nella regione della capitale nazionale. È evidente che la volontà del governo del Quebec di integrare un pedaggio nel progetto per realizzarlo in partenariato pubblico-privato non ha convinto Sedebec Infra a cambiare posizione. La premier dell'Alberta, Danielle Smith, e il premier dell'Ontario, Doug Ford, hanno svelato ieri il tracciato di un oleodotto proposto che collegherebbe l'ovest all'est del paese. I due premier hanno indicato che l'oleodotto si estenderà per 3.300 chilometri da Hardisty in Alberta alle raffinerie di Sarnia in Ontario, senza attraversare il confine con gli Stati Uniti. Ford si è unito a Smith per l'annuncio. Il governo dell'Ontario ha dichiarato che l'oleodotto trasporterà 500.000 barili di petrolio greggio al giorno e potrebbe arrivare fino a 800.000 e contribuirà a ridurre il fabbisogno canadese di importazioni di prodotti petroliferi raffinati. Una situazione vantaggiosa per tutti, hanno affermato i due premier. Bisogna dire che l'annuncio di ieri arriva pochi giorni dopo che la Smith ha proposto un percorso alternativo per un altro oleodotto che collegherebbe la sua provincia alla costa della Columbia Britannica, consentendo il trasporto di 1 milione di barili al giorno o più. Il governo del Quebec intende concentrarsi sulla diversificazione produttiva delle segherie provinciali per aiutare le imprese a superare la crisi che sta colpendo il settore del legname canadese, colpito dai dazi statunitensi del 45%, e non vi sono indicazioni che la controversia commerciale si risolverà a breve. Anche il rallentamento delle nuove costruzioni residenziali negli Stati Uniti riduce la domanda di legname canadese. Da mesi decine di segherie in tutta la provincia sono chiuse temporaneamente o definitivamente. Centinaia di lavoratori nel settore forestale e delle segherie hanno perso il lavoro a causa di tale crisi. Una delle soluzioni è quella di cambiare marcia, innovare e diversificare i nostri prodotti, ha spiegato la ministra delle risorse naturali e delle foreste, Catherine Champagne Jourdain. Nella speranza di proteggere il settore, il Quebec offre adesso prestiti a fondo perduto alle segherie che propongono progetti a valore aggiunto. Questo nuovo programma da 60 milioni di dollari proviene dal fondo di 365 milioni stanziato in 5 anni nel bilancio provinciale a sostegno del settore, che fu reso pubblico lo scorso marzo. Ogni segheria potrà ricevere un massimo di 5 milioni di dollari di finanziamento. Saranno valutate le condizioni e le prestazioni di ciascuna segheria. Il governo terrà conto anche della regione e della competitività delle segherie selezionate nell'assegnazione dei fondi. Dobbiamo andare oltre le semplici travi di legno, ha dichiarato la ministra, che ribadisce che l'obiettivo è quello di aggiungere valore e sviluppare i sottoprodotti delle segherie. Possiamo produrre pallet, rivestimenti esterni, possiamo anche orientarci verso la biomassa. Si parla molto anche di legno lamellare incollato per realizzare pezzi di legno più grandi e travi di grandi dimensioni. La ministra ha sottolineato che finora le segherie che hanno investito nella lavorazione secondaria e terziaria del legno si sono dimostrate più resilienti alla crisi. Infine ricordo che il servizio di polizia di Montreal sta svolgendo una grande cerimonia in memoria dell'agente Mohamed Lamine Benredouane, ucciso a colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Côte des Neiges lo scorso 22 giugno. La cerimonia commemorativa aperta al pubblico si terrà presso il Centre Bell alle 12:30 e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della SPVM. Un corteo funebre composto da agenti di polizia in servizio e in pensione, personale di pronto intervento e altri collaboratori della SPVM insieme ai loro familiari è già partito dalla Rue Saint-Urbain vicino al quartiere generale della polizia. I cittadini che desiderano recarsi al Centre Bell potranno farlo a partire dalle ore 10. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
1: A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello, Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. La presidente di Rassemblement National, che era presente in aula al momento della lettura della sentenza, non andrà in carcere. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati. Dunque Le Pen potrebbe anche candidarsi per le presidenziali francesi del prossimo anno. La leader di estrema destra, insieme ad altri 10 funzionari del suo partito, era accusata di aver assunto tra il 2004 e il 2016 assistenti parlamentari per i deputati del Front National e di averli pagati con fondi del Parlamento europeo. Al via d'Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, cominciata con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari, ha detto Rutte, che poi ha aggiunto: per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Questa mattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato i membri della NATO ad assumere decisioni forti. Previsto un bilaterale con Trump a margine del summit. Il presidente americano è arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal presidente turco Erdogan. Nel pomeriggio l'incontro tra i due. E c'è attesa per capire quale sarà il clima fra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno agli stessi tavoli, ma non sono previsti bilaterali. 2 arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, le parole del titolare della difesa.
0: Situazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale questa mattina 1,63 dollari, stabile la valuta statunitense, che è ancora scambiata a 1,42 dollari.
2: Previsioni del tempo.
0: 22 gradi percepiti a 24, oggi si va a 29 con un humidex a 34, una bella splendida giornata soleggiata e estiva. La minima la notte prossima 19 percepito a 20. I prossimi appuntamenti con l'informazione sono in diretta dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 7 luglio.
3: Ricordando a tutti la nostra hit parade di domani, una bella canzone nuova di Gianni Morandi e Alessandra Amoruso, appunto dal titolo Hit Parade.

Cercate un'aria condizionata. Enel Gadget Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gadget vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gadget, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Manek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manek Aluminum 648 1215. Manifattura Manek Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.

gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Sentito il discorso di Donald Trump per il 250esimo compleanno degli Stati Uniti, un discorso concentrato sulle accuse al comunismo, un po' forse superato per alcuni, ma ha parlato molto di come il comunismo era pericoloso, eccetera, eccetera, anche perché lui collega direttamente i democratici degli Stati Uniti ai comunisti, e lo si vede appunto che ha aperto un cassetto e dice: il comunismo è una minaccia mortale per la libertà americana, e da tale cassetto nella naftalina sta ritirando fuori il cadavere di Karl Marx. È così che lo disegna Chaplot. Serge Chaplot nella Press Plus di questa mattina. Nel Le Journal de Montréal avete sentito che l'ex ministro delle foreste Pierre Dufour, ex ministro della coalizione Avenir Québec, si presenterà adesso probabilmente per il Partito Liberale del Québec, e si vedono ovviamente in vacanza a pescare Christine Fréchette su una barca azzurra e il leader Milliard sulla barca rossa del Partito Liberale, e lo stesso Pierre Dufour sta attraversando da una barca all'altra e ne fuoriesce una coda a mo' di castoro nella caricatura di Y disegnata su Le Journal de Montréal di oggi. La caricatura di Côté, i pregiudizi, un poliziotto bianco che dice a un poliziotto di colore: un nero in una bella auto è sospetto, e lui risponde: un bianco in una vecchia auto è sospetto. Caricatura di Côté nel Soleil di oggi. E infine Trump al summit della NATO che si sta svolgendo in questo momento, e lo si vede mentre sta circolando tra i vari membri con una cassettina, sapete come negli stadi quando si vendono bevande o noccioline, e lui ha sta cercando di vendere missili, carri armati, cannoni, droni, munizioni, eccetera, ma ha proprio la stessa cassettina come se fosse un venditore ambulante. Ed è tutto.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Da L'Idéaliste La Freinet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Freinet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafreinet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Caro Silvio, c'ho il suggeritore io per parlare con te. Lo sai?
1: Lo so, certo.
0: Abbiamo la suggeritrice.
1: Sì.
0: Che entrerà tra 20 minuti. No, 10 minuti, caspita. Ma forse anche prima, perché dobbiamo lasciare lo studio 5 minuti prima.
1: Giusto. Quindi io mi preparerei, fossi te.
0: Mettiti la tuta, le scarpette,
1: Ma tu cosa fai questa sera?
0: Chi? È simpatico.
1: Lo so.
0: Senti, la signorina Noemi, o signora? Signora o signorina?
1: Non si dice più, te l'ho già detto.
0: Vabbè, ho capito.
1: Non si usa più questa terminologia sessista e maschilista.
0: Ha un compagno. Poi il tuo compagno di scuola di venditi. Domani mattina lo mettiamo.
1: Stiamo come già facendo la programmazione domani mattina.
0: Ma certo, io mi porto avanti.
1: Ma tu cosa fai questa sera?
0: Non lo so, adesso te lo dico.

0: Silvio! Silvio!
1: Sì.
0: Entusiasmo. Vabbè, ti saluto. Buon oggi è martedì. Oggi è martedì. Ti ringrazio, devo far passare il ciao Twitch.
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana, ricordo alle 15 la presenza di Vittorio Zolfini per il buon pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio, e ci penseremo domani. Ciao ciao.

la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno, bentrovati in diretta, grazie Ivan Ristelli e Silvio Orvieto, buongiorno!
2: Buongiorno cara Vittoria Zorfini, devo dire una cosa, comunque io dico sempre che tu sarai qui buon pomeriggio, perché in questo periodo stai sostituendo Ivana Bombardieri, però siccome non abbiamo ancora trovato un titolo e una sigla e non abbiamo preparato questa cosa qui, questa chiacchieratina quotidiana, non oso presentarla ancora, diciamo, quindi questo è il mio dilemma.
1: Stai creando dell'hype, questa dilemma, è la verità.
2: Dilemma, che è una bellissima canzone che non mettiamo abbastanza.
1: Davvero? Tu sei sicuro di quello che dici?
2: Dilemma.
1: Ma poi mi piacerà questa canzone?
2: Senz'altro.
1: Aspetta che non c'è.
2: Dilemma, è in francese.
1: Ah beh, ditelo. Vabbè, dopo la cerchiamo. Okay. Intanto direi che siamo pronti per la nostra sigla.

0: Vabbè, Silvio, gli facciamo fare le ore piccole o comunque il turno lungo, questa è la verità, perché ci prendiamo questa mezz'ora per chiacchierare di attualità e non mi andava di abbandonarla mentre faccio le sostituzioni, e quindi ecco, eccoci pronti ragazzi, perché oggi non si può non parlare di Stati Uniti e Belgio, soprattutto del loro meraviglioso post, cioè del post belga.
1: Che mostra cosa esattamente?
0: Mostra due calciatori del Belgio che fondamentalmente potremmo riassumere con il gesto, no forse questo no, ma perché non siamo in diretta video in questo quello momento del... non lo potete vedere, però c'è scritto adesso annulla questo.
1: Nel senso di beccati questo?
0: Sì, perché gli Stati Uniti sono fuori dai mondiali, battuti dal Belgio, e dopo tutta la storia con la FIFA legata a Folarin Balogun, come dire, e la chiamata di Donald Trump poi alla FIFA per annullare il cartellino rosso, ecco, il Belgio si è vendicato.
1: Comunque non si placano le controversie in tal proposito, perché tra le altre cose ne ha un po' aggiunto ieri il presidente, perché ha anche criticato e ha lanciato delle
0: frecciatine
1: all'arbitro e all'integrità dell'arbitro che aveva dato questo cartellino rosso, e la FIFA ieri lo ha difeso alla grande,
0: dicendo, l'arbitro. Meno male, importante ognuno stia nel proprio, cioè niente invasione di campo in questo caso.
1: Ha parlato,
0: cioè,
1: di
0: evitiamo di fare, è giusto che la FIFA difenda il proprio territorio.
1: Ha parlato la FIFA di un professionalismo e di un'integrità
0: irreprensibile.
1: Grazie, mi mancava il termine. Quindi oggi proprio l'italiano mi sta correggendo su tutto.
0: Ragazzi, dopo quelle 4 ore di diretta. Sveglio dalle 4 del mattino.
1: Però ho dormito, per una volta che ho dormito.
0: Ma è tutta la stanchezza arretrata, capito?
1: Probabilmente.
0: Comunque Belgio Stati Uniti si è chiusa 4-1.
1: Voilà.
0: Maron.
1: Annulla questo. Ma...
0: Porca miseria, non so se avete seguito la partita ieri. Comunque martedì mattina Le Soir, il principale quotidiano in lingua francese del Belgio, ha messo in primo piano invece la foto dei calciatori della nazionale con il titolo "Pronto Donald?". Cioè, nel senso, come se avessero chiamato al telefono. Faceva ridere, era molto carina.
1: Voilà. Comunque era un po' nelle carte, perché il Belgio è decisamente più forte degli Stati Uniti,
0: sì,
1: come squadra calcistica, quindi, anche se devo dire in questi mondiali si è visto anche molti risultati inaspettati, quindi va bene così, anche se non mi vuoi bene va bene così.
0: Bravissimo, vedo che la conosci, bellissima canzone. E invece colpo di scena in Francia.
1: Faccio io.
0: La corte d'appello di Parigi.
1: Grazie Vittoria, no, a domani.
0: No, sta casa aspetta a te. Allora chiediamo intanto alla regia una base se possibile, grazie, gentilissima.
1: Sì.
0: Mamma mia, questa regia ragazzi oggi è pazzesca. Dicevo colpo di scena in Francia, perché la corte d'appello di Parigi ha confermato la condanna di Marine Le Pen.
1: Sì.
0: Stiamo parlando del caso dei fondi del Parlamento,
1: sì,
0: europeo, utilizzato in modo illecito,
1: sì,
0: dal suo partito.
1: Sì.
0: Però comunque lei... Beh, la svanga anche in questo caso.
1: Sì, perché ha già scontato parte della pena, quindi 30?
0: No, aspetta, la pena è stata condannata a 3 anni di carcere,
1: sì,
0: di cui... uno da scontare con il braccialetto elettronico e 2 con la condizionale.
1: Scusa,
0: oltre a una multa.
1: Il braccialetto perché non... no, un po' più basso, intorno,
0: no,
1: al polso,
0: diventa...
1: intorno al polso.
0: Ah, no, perché se dall'altro lato poi diventa il gesto dell'ombrello.
1: È quello che pensavo.
0: Sì, e quindi tuttavia la riduzione di questo periodo di ineleggibilità, che sarebbe associato appunto agli anni, e le lascia ancora aperta la possibilità di correre alle elezioni presidenziali francesi del 2027.
1: Però penso che ci sia molta pressione all'interno del partito.
0: Dici? No, come mai? Che bizzarria.
1: Bardella sia il candidato per il Front National. Staremo a vedere. Comunque non...
0: Fatto sta che questa decisione della Corte ha quantomeno riaperto la partita politica in Francia, dove la leader del Rassemblement National rimane una delle principali candidate dell'Eliseo. Ma effettivamente sono tutte notizie molto fresche,
1: sì, assolutamente,
0: che la stiamo seguendo. Quindi magari fra un paio d'ore, quando ci sentiamo nel pomeriggio, poi magari ci sarà qualcosa in più.
1: Esatto.
0: No, non io, magari Le Pen aggiorna.
1: Ecco. Parlando di riapertura, si è riaperturo il non ce la posso.
0: Non riapre la 40 questo weekend, anzi è chiusa.
1: Non me ne fai pensare che io devo fare teatro a destra manca sto fine settimana, devo andare, non so come ci andrò. Vabbè, comunque, parlando di riapertura, ce l'ho fatta, si riapre il dibattito relativo a questi treni che passano vicino alle case e alle dimore a seguito della mancata per un pelo tragedia.
0: Sì.
1: Perché almeno non ci sono stati feriti, però avrebbe potuto essere qualcosa di molto grave.
0: Poteva essere una strage, veramente.
1: Caspiterina, ci sono delle ruote di questi vagoni che hanno infranto la barriera della pista ciclabile. Mm-hmm. Sto parlando dell'incidente di Le Pontigny. Ci sono persone che si sono ritrovate dei vagoni in giardino, cioè voglio dire.
0: Pensa se eri in giardino a prenderti il sole, in un secondo arriva il, voilà, il vagone. Voilà.
1: E te lo dice qualcuno che ha dei 747 che gli passano a 10 metri sulla testa.
0: Vabbè, comunque sono due cose diverse adesso.
1: Sono cose diverse, però anche io reputo che l'aeroporto non dovrebbe essere così vicino, così vicino alla città. Mia umile opinione, via.
0: Comunque non ci sono stati feriti, nonostante il grave incidente. Ha riconosciuto che ovviamente questa situazione chiaramente solleva delle domande su quella che è la sicurezza ferroviaria, perché non è la prima volta che capita una cosa di questo genere.
1: Anzi. Proprio quasi vicino alla ricorrenza, perché l'incidente è successo il giorno prima di quello che costò la vita a 47 persone nel 2013 all'Akmegantic. Quindi voglio dire, 47 vite perse per un errore, per un treno,
0: un deragliamento che comunque non doveva accadere.
1: Troppo vicino alla città, secondo me. Quindi questo è il problema di questi percorsi.
0: Però non so quale potrebbe essere la soluzione a riguardo, perché ormai la città è stata costruita, le abitazioni anche, non è che...
1: Sì, però continuano a sviluppare degli edifici vicino ai binari. Io lo so perché, per esempio, dove abito io, non troppo lontano, c'è una ferrovia che passa, ci sono dei binari di un treno e non troppo tempo fa vi hanno costruito una caterva di condomini proprio intorno a questa ferrovia. Adesso chiaramente c'è la comodità e scendi, puoi prendere il treno, però ecco, ci siamo detti tutti.
0: Comunque fa sapere la Canadian National Railways, come ho detto bene,
1: benissimo,
0: che ha confermato lunedì pomeriggio che i tre vagoni ferroviari che precedentemente trasportavano gasolio al momento del deragliamento erano vuoti, poi sono stati ovviamente rimossi, però comunque grande paura per chi in qualche modo l'ha vissuto.
1: Voilà.
0: Però
1: quindi
0: è terribile.
1: È terribile e non, come dici giustamente tu, non è che ci sia una soluzione vera e propria, anche perché qui il trasporto ferroviario è comunque importante per l'economia, diciamo francamente, da un paese all'altro. Adesso vabbè, ci avremo anche i nuovi oleodotti, perché li stiamo costruendo a testa.
0: Comunque, scusate, ho detto che sono stati rimossi i vagoni, no, non è vero, ancora no.
1: No. No, no, sono ancora lì. Sono ancora lì, scusate, cartocciati uno sull'altro. No, stanno lavorando anche perché è una linea ferroviaria che è utilizzata, quindi ci sono dei ritardi da prevedere anche per il trasporto, ovviamente.
0: Sapete dove ci sono altri ritardi? In Sicilia.
1: Perché?
0: Perché il vulcano ha deciso di risvegliarsi, quindi voli cancellati. Ieri parlavo del matrimonio di Aurora Ramazzotti e gli invitati sono rimasti bloccati sull'isola. Cioè, per carità, anche io vorrei essere rimasta bloccata in Sicilia.
1: Mi va benissimo.
0: Mannaggia, che peccato. E Aurora raccontava nel
1: e io che
0: social,
1: ho detto no all'invito, hai visto? Perché, che ho declinato.
0: Mannaggia, perché tu eri indeciso tra quello di Taylor e quello di Aurora.
1: Alla fine non sono andato né a uno né all'altro.
0: Diceva che mentre mangiava era tutto molto croccante, poi si è ricordata che probabilmente le polveri e le ceneri, ecco, hanno avuto un impatto in tutto questo. E quindi tantissimi voli cancellati.
1: Va bene.
0: Meglio che avercela a che fare con degli squali.
1: A,
0: B, C.
1: Finiamo oggi in bellezza.
0: Hai visto?
1: Che assist, ragazzi, passaggio pazzesco. Allora, sì, signore e signori, attenzione, se perché adesso c'è questo pericolo squali. Io, ahimè, ho avuto un esempio proprio netto e chiaro quando ero in vacanza qualche tempo fa in Egitto, quindi è una roba terribile.
0: Scusami, no, adesso ce la devi raccontare, che è successo mentre eri in Egitto?
1: È che nell'hotel di fianco a quello dove soggiornavo io sul Mar Rosso c'è un turista tedesco che si è fatto sbranare da uno squalo, un ragazzo di 18 anni che è stato sbranato tra l'altro davanti agli occhi del padre che era in spiaggia.
0: Ma è drammatica questa cosa.
1: È una cosa allucinante, perché poi hanno fatto dei video che sono andati in giro nel mondo intero. Era una ed era, cioè ti dico, se io fossi stato a quell'hotel probabilmente stavo nuotando anch'io in quella zona, perché...
0: Ed è così che sei andato in piscina.
1: Voilà. Allora, adesso attenzione, perché c'è uno squalo bianco, che sono quelli abbastanza pericolosi, di 330 kg. So più di 3 quintali di squalo. Non so,
0: diciamo, in generale, con un animale selvaggio non vorrei ritrovarmi. In generale.
1: Ma uno squalo è stato visto vicino all'Isle de la Madeleine.
0: Ai.
1: Quindi,
0: ma si è perso, come la nostra balenottera che era, si era persa qui a Montreal.
1: Cioè, squali nel Golfo di San Lorenzo, cioè, non è che
0: diciamo,
1: ce ne
0: è proprio...
1: voglio dire, però è stato, tra l'altro gli hanno già dato il nome, si chiama Bella.
0: Forse la dobbiamo smettere di umanizzare degli animali.
1: Perché è bella.
0: Sicuramente, ecco, sicuramente.
1: È giovane, è 3 metri, più di 3 metri, e secondo i dati di Ocean Search,
0: la nostra Ocean, ciao Ocean,
1: ma non è lei che ci ha mandato i dati. Stanno cercando di capire esattamente, anche di localizzarlo come si deve, perché chiaramente si muove, prima di raggiungere il golfo
0: dice non sta fermo.
1: No, non sta fermo. E non ha neanche Google Maps ha dei problemi a trovarlo. Comunque, prima di raggiungere il golfo del San Lorenzo, avrebbe lasciato Cape Cod.
0: Giusto.
1: Avrebbe attraversato il golfo del Maine, poi fatto tutto il percorso via la Nuova Scozia, prima di essere reperito appunto all'isola del Principe Edoardo.
0: Perché ha incontrato la signora Fletcher a Cape Cod.
1: No, ripeto, all'isola del Principe Edoardo.
0: Non era della Madeleine?
1: Sì, ma poi è arrivata all'isola della Madeleine.
0: Ma insomma, ha viaggiato.
1: Sì.
0: Comunque, secondo me, cioè, continua a dire, ma che ci fa qui? Se è perso.
1: La sua presenza comunque in queste acque fornisce preziosi dati che arricchiscono le conoscenze sull'utilizzo degli habitat delle coste canadesi da parte di questi grandi squali bianchi, che non è una cosa originale, che vengano a bazzicare.
0: No,
1: anche perché, voglio dire, e come tanti altri vogliono lasciare gli Stati Uniti per venire in Canada.
0: No.
1: commento del tutto personale. Voilà. Comunque, quindi, se andate a nuotare in zona Isle de la Madeleine, precaution s'il vous plaît.
0: Attenzione. Comunque gliel'avevano messo il trasmettitore a sta creatura.
1: Eh sì, perché adesso lo studiano. Una volta che ne beccano uno, gli sparano addosso uno di questi cosi qua e poi lo seguono.
0: Vabbè, comunque, povera Bella.
1: Bella. Bella,
0: cioè,
1: bella.
0: Povera Bella, nel senso, perché ripeto, tu dici, ok, non è, capita che gli squali vengano da noi.
1: E voilà.
0: Vabbè, magari si è venuta, non so se a prendere un po' di fresco, un po' di caldo, non so come lei percepisca
1: non lo
0: la
1: so
0: temperatura di quelle
1: non
0: acque. Perché secondo me non è calda.
1: Non è calda, no.
0: Non è il Mediterraneo.
1: Non è Mediterraneo.
0: Non credo
1: neanche,
0: proprio.
1: Non è neanche quella di Cape Cod, anche se a Cape Cod non è caldissima neanche.
0: Quello ti voglio dire, capito? Però no, magari per uno squalo è caldo.
1: No, io ti dico, ho fatto il bagno anche in Virginia e la trovavo freschina.
0: Virginia,
1: l'acqua.
0: Grazie.
1: Vabbè, ma voglio dire, siamo giù Virginia, e dopo c'è la Florida, come uno dice in Virginia.
0: Dice almeno, invece.
1: No, ci sono le Caroline prima. Comunque, no, freschino. È l'oceano,
0: È l'oceano, è per quello dico.
1: È l'oceano.
0: Chissà come percepisce lo squalo e la temperatura. Caro Silvio, grazie per essere stato con noi anche questa mattina.
1: Io sono
0: anche
1: io che ti ringrazio per avermi accolto anche questa mattina. E buon programma questo pomeriggio. Ti ascolto con enorme interesse
0: e piacere. Che responsabilità. Io ti ascolto domani mattina.
1: T'abbraccio.
0: Grazie Silvio Orvieto.
1: Ciao.

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club dei Jeunes della Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
2: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
1: La Chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

come me e tanto meno il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti adesso, sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai

0: Elisa?
1: A me tutto bene.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: quindi oggi è il 7 del 7 del 2026.
1: Allora, stamattina leggevo una cosa molto interessante: il 7 del 7 è un buon segno perché è il segno del carro nei tarocchi, il 7. E leggevo che il carro è quello che tu prendi il controllo delle redini e avanzi, caro Ivo, non c'è più nessun ostacolo che ti ferma. Segno positivo.
0: Bene.
1: Quindi oggi è doppiamente positivo, 7 del 7. Oggi andiamo veloci e avanziamo, caro Ivan.
0: Ne parliamo domani mattina.
1: No, avanziamo con la storia perché siamo già alle 6.
0: 188 giorni e voilà. 28 settimane.
1: Voilà.
0: La luna è 53,8, me lo confermi?
1: No, 53,9.
0: Ma se l'ho refresciato adesso.
1: Allora sono io che non l'ho refresciato. Poi c'è il verbo refresciare. Cioè, io refrescio, tu refresci. Egli refresce.
0: La Chiesa assolve Giovanna d'Arco dall'accusa di eresia, reato per il quale è stata condannata e uccisa sul rogo nel 1431.
1: Nel 1647 è capeggiata dal 27enne Tommaso Aniello, detto Masaniello. Scoppia a Napoli la rivolta contro il regime del viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, che poi ha cominciato a cantare anche.
0: Ponce.
1: La figlia.
0: La figlia.
1: La nipote forse.
0: La figlia.
1: Beh, considerato 1647, è proprio un avo questo qua. Avo come l'avo. No, quello era avo.
0: Un ponte.
1: Esso è.
0: Un ponte può essere galleggiante o Champlain. Sul fiume
1: Nemuna.
0: Nemuna ospita la firma del primo tra i due trattati di
1: Tilsit. Napoleone... Non me li dico io, ok?
0: Sì. Perché ti Napoleone di Bonaparte, posso dirlo io.
1: Va bene.
0: E lo zar di Russia Alessandro I sottoscrive un accordo di pace.
1: C'è la virgola comunque tra Alessandro I.
0: No, perché ho visto, pensavo fosse una I maiuscola.
1: Bene.
0: Apre la strada. Beh, certo, se fanno un ponte devono aprire la strada alla ripartizione europea di due macrosfere di influenza di cui le loro nazioni sono riferimento. Tra due giorni la firma con Federico Guglielmo III di Prussia.
1: Bene, nel 1868, ascolta questa, promulgata la legge che introduce da gennaio l'imposta sul macinato, introdotta dal governo di Luigi Menebrea. Prevede il conteggio dei giri della ruota macinatrice da cui desumere la quantità di cereale macinato su cui pagare la tassa, di cui il mugnaio sarà esattore. In mancanza del dato, un pagamento andrà effettuato sulla quantità presunta. Ti capì?
0: Ma
1: quanti giri fa la ruota? Dice,
0: no, ma
1: ha macinato
0: in mente, sai quelli che sono i camerieri nei bar, le tasse adesso le pagano sul totale del fatturato del ristorante diviso per il numero di hai capito? Siamo lì
1: No, ma comunque anche io mi ricordo i contatori vecchi di Hydro-Québec, che c'era la ruota che girava ogni giro era un tot di kilowatt, io te lo dico. Era lo stesso sistema, la ruota che girava.
0: In Italia io c'ho un contatore dell'acqua che con le tre frecce.
1: Sì, ma ce l'avevo anch'io qua io. A San Alon ce l'avevo. Ce l'ho ancora, ce l'ho ancora. Adesso ormai paghiamo tutti una tassa fissa, ma prima avevo il contatore e le tre frecce. E ogni anno dovevo andare a fare io la lettura e mandarla al...
0: In Italia devo mandargli la foto. Siamo avanti adesso.
1: Chiaro.
0: L'Italia...
1: Sedesta.
0: No! Ah. L'Italia richiama sotto le armi per il giorno 20 di questo mese i militari della seconda categoria di terra nel 1892 e del mare del 1891. Il periodo di richiamo militare durerà 5 mesi e non spiegano il perché.
1: Come no? Prima guerra mondiale?
0: Il 13 però.
1: Beh, il 14 è cominciato, voglio dire, stiamo preparando. Vabbè, non possiamo andare in guerra così. Dobbiamo prepararci un attimo. 1928, nello stato americano del Missouri, viene commercializzato per la prima volta il pane a fette. Quello che noi chiamiamo il pan carré. Francese quadrato. L'azienda di panificazione di Chillicothe lo realizza utilizzando una speciale affettatrice inventata da Otto Frederick Roveder,
0: che fa di solito 15 fette, anche se si chiama Otto,
1: e lo descrive come il più grande passo avanti nel settore da quando il pane è stato incartato. 98 anni fa.
0: Nel 1936 hanno fatto una bella invenzione: brevettato il sistema vite con taglio a croce, il famoso cacciavite a croce. La forma dell'incisione della testa agevola la centratura dell'utensile, impedendone lo scivolamento, e prevede pareti svasate nelle scanalature per renderla adeguata all'uso di avviatori. Oh mamma mia!
1: La croce adesso, voglio dire.
0: Sì, che mia mamma lo usava quando mi beccava le zanzare, con cacciavite a croce mi faceva il segno sulla bolla.
1: Ah sì. Ma io lo facevo con, le, con, così, con l'unghia, si faceva, no, che non, è, non serviva assolutamente.
0: Mia madre di una finezza.
1: Nel 1969, lo diciamo perché ovviamente ci concerne da vicino, sì, in Canada l'uso della lingua francese viene equiparato a quello dell'inglese sull'intero territorio nazionale. Ora vi sfido io ad andare a Saskatoon, entrare in un negozio e dire «Je voudrais acheter du pain carré, s'il vous plaît!» What?
0: What? No, ma anche, anche la misura metrica.
1: Non ci sta. Quella è più tardi, comunque. Oltre 57 anni che dovremmo parlare francese in tutte le province del Canada.
0: È un quarantina che dovremmo usare i metri.
1: Lasciamo stare, andiamo avanti.
0: Oh mamma mia.
1: E mandiamo avanti.
0: Ho capito, nel 70 debutta la radio il programma Alto Gradimento, bello, condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, in onda dopo le 12.30 per un'ora sul secondo canale nazionale italiano. Si avvale della partecipazione di Marco Marengo, Mario Marengo, Giorgio e Franco Bacardi e Marcello Cosco.
1: Casco, Bracardi e Casco. Cosco doveva fare la spesa.
0: No, perché
1: dopo
0: devo andare a fare la spesa dopo.
1: Poi da Marcello fa la spesa.
0: Ho unito il...
1: Oh, santo cielo. 1974, visto che siamo in pieno svolgimento degli. Per la seconda volta dall'istituzione del torneo, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio, la cui decima edizione si è svolta proprio nel paese. Nella finale giocata a Monaco di Baviera, i tedeschi battono i Paesi Bassi per 2-1. Quasi poveri Paesi Bassi, sono finiti in finale una caterva di volte e hanno mai vinto niente.
0: No, sono quelle cose. È così.
1: Vabbè.
0: È come gli Stati Uniti. Vabbè.
1: E hanno fatto di tutto per farli vincere, voglio dire.
0: E ne hanno prese quattro.
1: Quattro.
0: No, beh, sono lì a casa. Perché
1: sì,
0: no, poi
1: certo, per l'amor di Dio.
0: Stavo leggendo Albano Terme.
1: Sì, Albano Terme che cosa canta? No.
0: Ad Abano Terme, in provincia di
1: spessissimo,
0: esatto, a Padova, viene ferito alle gambe il cronista giudiziario del Gazzettino Antonio Garzotto. Certo, ora il Gazzettino si chiama Garzotto. L'azione è rivendicata
1: notizia,
0: da l'azione è rivendicata dal Fronte Comunista Combattente. No, sono gli anni di piombo italiani.
1: E parlando di anni di piombo, vuoi parlarmi del 1985 che ti concerne da vicino? Tu che piombi delle palline ieri, da tennis
0: anche ieri sera al...
1: mi sono imposto
0: bene. Il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto dal 17enne Boris Becker, che diventa il più giovane detentore del titolo in 108 anni di storia del torneo. Nella fase finale riesce a prevalere per 3-7-1 sul 27enne Kevin Curran, sudafricano e da poco naturalizzato statunitense. È ancora lui il più giovane, io penso che non lo batteranno mai, perché a 17 anni vincere Wimbledon deve essere capace di giocare a tennis.
1: A quanto ha vinto Sinner? Quanti ne aveva?
0: 20. No, ne aveva già 20.
1: Vecchio. 1990, concerto evento alle Terme di Caracalla per i tre più celebri nomi della lirica contemporanea.
0: Ascolteremo,
1: benissimo. José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti, insieme per la prima volta i tre tenori si esibiscono in uno spettacolo a base di arie d'opera e canzoni popolari. Tra l'altro l'orchestra è diretta da Zubin Mehta, mica uno da poco. È un evento che raggiunge 800 milioni di telespettatori. Questo avviene 36 anni fa. Perché non hanno mai trasmesso nessuno dei miei spettacoli teatrali, perché sennò
0: perché c'era Gianni Dorelli che cantava meglio così.
1: Andiamo avanti. Io andrei direttamente un po' più tardi perché qui
0: la storia più vicina a noi ci insegna quanto segue.
1: Basta così?
0: Sì, perché non ce n'è di rilevanti.
1: No, io direi quella del 2012 perché è tristissima.
0: Vabbè, sì,
1: tristissima. Vabbè. Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura nel 1982, nel 2012 conferma che non potrà più scrivere per problemi di memoria da demenza senile. Lo ha affermato il fratello, sebbene nelle ultime apparizioni pubbliche Gabriel non abbia mai accennato alle difficoltà. E sono già 14 anni. Andiamo a vedere, come diceva Ivan, la storia più vicina a noi che ci insegna quanto segue. Due punti a capo. 1914, le Barreau de la Provence di Quebec rifiuta la domanda d'ammissione di Annie MacDonald Langstaff, che era la prima avvocatessa. Nel 1915 deraglia un tram della compagnia Georgian International Railway Trolley a Queenston in Ontario. 15 passeggeri moriranno. 1910, primo volo in Canada. La popolazione di Montreal, che è testimone di quello che è considerato il primo viaggio in aereo, ed è il giovane Comte Jacques de Lesseps, figlio di Ferdinando, come tu ben ricordi, si è reso celebre tra l'altro perché aveva decollato, perché aveva anche attraversato il canale di Suez a bordo di un aereo. E 1936, questo l'hai detto, la vite l'hai detta, 1938 viene eletto Robert Magnan al posto di capo del partito conservatore o nazional conservatore, come si chiamava all'epoca, del Canada. Nel 1940, terzo contingente di bambini evacuati dalla Gran Bretagna che arriva in Canada, per essere precisi arriva proprio qui a Montreal nel Quebec. 1947, André Laurendeau del Bloc Populaire presenta le sue dimissioni. 1953 viene incorporata e nasce in questo giorno lo Zoo di Granby, caro Ivan.
0: Bello.
1: So che è uno dei siti che conti forse visitare per...
0: No, ci sono anche i per giochi tua... d'acqua.
1: No, non ho finito, per la tua retretta, vabbè, non importa.
0: Perché la retretta cosa c'è?
1: 1964 ritrovano finalmente il relitto dell'Empress of Ireland,
0: era che ora,
1: affondata, disastro pazzesco. 1969, come lo dicevamo prima, la legge sulle lingue ufficiali viene adottata in Parlamento in Canada. Nel 1975, grandissimo uomo politico del Canada, Edward Broadbent, viene eletto a capo del nuovo Partito Democratico. Io avevo visto una conferenza dello stesso all'Università di Montreal, nel Dipartimento di Scienze Politiche, era venuto a presentare la conferenza, brillantissimo personaggio. 1985, Lucien Bouchard è nominato al posto ambasciatore del Canada in Francia. Nel 2007, siccome appunto parlavamo prima del 77, nel 2007 era il 0707 del 07. Quindi 3.000 coppie si uniscono in matrimonio a Las Vegas in
0: Io voglio sapere quante sono ancora insieme. Speriamo tutte sette.
1: Delle 3.000 ne rimangono 7 insieme, non lo so.
0: No, speriamo di più però.
1: Vabbè. Nel 2010 David Johnston viene scelto come governatore generale del Canada. Nel 2012 la nostra amica Eugénie Bouchard di Westmount vince il titolo junior a Wimbledon.
0: Adesso si dà il padel,
1: Padel. Metti l'accento giusto.
0: No, il padel è quando fa la bistecca.
1: Ah, ho capito.
0: Il padel è quando...
1: Va bene. Io avrei terminato perché
0: il resto sono di Candamattini.
1: Grazie, figurati. Beh, una curiosità.
0: Dimmela però,
1: E te la dico subito.
0: Perché sono belle le 11,
1: Adesso le 11. Nel 1891, Marcellus Berry, dipendente di American Express, chiede un brevetto per un nuovo tipo di assegno. Nasce l'assegno di viaggio, le chèque de voyage.
0: Le chèque de voyage.
1: 1891. Traveler's Check.
0: Traveler's Check,
1: che sì, è la traduzione di
0: esatto. No, ma in Italia eravamo già avanti con le lingue. Chi è in difetto è in sospetto, questo è il proverbio.

0: cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Net di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.

si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: sempre.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Olio extravergine Toscanelli, 1 litro, $8.99. Carta igienica marca Royal, $8.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Di buon compleanno a voi che siete nati proprio il 7-7, e tra coloro i quali sono nati il 7-7 c'è anche una nostra gentile radioascoltatrice che si chiama Maria, che oggi compie 92 anni, e gli facciamo i nostri più cari auguri di buon compleanno, cara Maria. Grazie di essere sempre fedele all'ascolto di CFMB 1280.
2: Un bel rose rosse dopo questo rosso.
1: Per Maria.
2: Vabbè, per Maria.
1: Così
2: brava,
1: mi piace. Però la facciamo cantare da, perché non
2: c'è Massimo Ranieri, sì, facciamo cantare.
1: Comprarle non ce le possiamo permettere io e te, quindi vabbè. Maria, è come se fossero acquistate per te, via. Andiamo adesso a vedere le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la luna nel segno vi rende rapidi, presenti e pronti a prendere iniziative. Marte, amico, sostiene colloqui, trattative e spostamenti. Giove offre una buona occasione economica o professionale. Nella coppia comandate voi, come spesso accade, ma lasciate almeno al partner la scelta del ristorante. Toro, il lavoro procede, ma Giove ostile aumenta pretese e carichi difficili da gestire. Venere in quadratura rende fredde le comunicazioni con il partner, mentre il sole favorevole vi mantiene efficienti e concreti. Non acquistate viaggi o servizi senza confrontare i prezzi. A fine giornata, gambe pesanti e poca pazienza. Gemelli, la luna favorevole rimette ordine nei contatti e porta una conferma immediata. Giove, amico, sostiene colloqui, vendite e richieste, mentre Venere favorevole rende piacevoli incontri e vita sociale. L'intesa con il partner è vivace anche sul piano fisico. Le single possono ricevere una proposta interessante, anche i single. Cancro, la luna in quadratura porta nervosismo, errori e risposte poco collaborative. Saturno ostile aumenta pressioni e ritardi, mentre il sole nel segno vi permette di reggere un ritmo intenso. Non prendete decisioni economiche sotto pressione. Con il partner siete rigidi e permalosi. Leone, una conferma professionale vi offre l'occasione di mostrare quanto valete. Giove favorisce lavoro e denaro, mentre Marte rende convincenti le vostre iniziative. La creatività funziona meglio quando viene accompagnata da una richiesta precisa. In amore il clima è diretto e vivace. Vergine, Mercurio favorevole sostiene colloqui, documenti e prenotazioni, mentre il Sole, amico, vi rende concreti ed efficienti. Marte ostile consiglia di non forzare tempi e resistenza fisica. In amore servono gesti pratici, non osservazioni continue. Bevete di più e limitate gli allenamenti nelle ore centrali. Bilancia, qualcuno vi chiede una decisione proprio quando preferireste prendere tempo. Mercurio aumenta il rischio di equivoci, ma Venere protegge l'attrazione e i rapporti più solidi. Rimandate firme e acquisti importanti. Di fronte a una provocazione, un sorriso gelido non conta come gesto diplomatico. Scorpione, Mercurio favorevole vi rende persuasivi e molto efficaci nelle trattative in questa giornata. Il Sole amico sostiene il lavoro e la forma fisica, mentre Venere ostile mantiene qualche tensione nella coppia. Non fate troppe domande se avete già deciso quale risposta vorreste sentire. Sagittario, la luna amica cambia il ritmo e porta conferme, contatti ed occasioni immediate. Giove amico sostiene lavoro e denaro, mentre Venere favorevole migliora incontri e vita di coppia. Potete confermare una partenza o presentare una richiesta. I single attirano persone intraprendenti. Capricorno, la luna in quadratura crea tensioni, errori e contrattempi domestici. Mercurio ostile rende difficile gli accordi, mentre Saturno in quadratura aumenta responsabilità e rigidità. Non forzate una trattativa. In famiglia meglio evitare discussioni sulle ferie. Il vostro piano sarà ottimo, ma deve funzionare anche per gli altri. Acquario, qualcuno finalmente comprende il potenziale di un'idea che avevate già presentato. Marte sostiene l'iniziativa, mentre Giove invita a costruire il progetto su cifre realistiche. Potete aprire una collaborazione interessante. Anche il dialogo di coppia migliora, soprattutto se evitate ironia e sarcasmo. Pesci, una conversazione interrotta torna utile per sciogliere un problema di lavoro. Sole e Mercurio in Cancro favoriscono intuito e capacità di mediazione, mentre Marte in quadratura disperde energie e attenzione. In amore, ritagliate uno spazio vero per il partner e lasciate fuori, almeno per una sera, le esigenze degli altri.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol.

e non lascio lettere niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: Adesso sai, vorrei chiederti, ma tu mi hai mai amato?
1: Giovanotto, c'era stato un grande amore, c'era un grande sentimento tra lei e questa. Non mi pare vero di stare qui. C'era un... mi pare vero, mi sembra un sogno. C'eravate... vi eravate...
2: Sì, c'eravamo tanto amati.
1: Per quanto tempo?
2: Per un anno, forse più.
1: Poi vi eravate incontrati...
2: c'eravamo poi lasciati.
1: Si ricorda?
2: Non ricordo come fu.
1: Ma è successo che poi vi siete incontrati qualche volta?
2: Una sera ci incontrammo.
1: Come?
2: Per fatal combinazione.
1: Perché?
2: Perché insieme riparammo.
1: Dove?
2: Per la pioggia, in un portone.
1: Senta, maestro, come era vestita lei?
2: Elegante nel suo velo.
1: Aveva qualche cosa in testa per...
2: con un bianco cappellino.
1: E gli occhi?
2: Dolci. Gli occhi suoi di cielo.
1: Ma la faccia era sempre quella faccia che...
2: sempre ti... mesto il suo visino.
1: Senta, lei quando la vide, che pensava?

0: stanzetta.
1: Di dove? Di che piano?
0: D'un ultimo piano.
1: In che stagione avveniva questo?
0: Quando d'inverno al mio cuor si stringeva.
1: Lei, senta giovanotto, mi tolgo una curiosità. Che tempo faceva fuori?
0: Come pioveva, come pioveva.
1: Vabbè, basta.
2: Come basta?
1: La
0: seconda strofa, non la faccio, no.
1: Allora, senta, lei che disse alla signora, a lei, lei che disse a lei?
0: Io che disse, io?
1: Sì.
0: Come stai, le chiesi un tratto?
1: Chi è che rispose lei?
0: Io, bene, a lei, lei. Bene, grazie, disse, e tu?
1: Anche la voce. E lei che rispose alla signora?
0: Non c'è male, poi distratto.
1: Pioveva?
0: Sì, guarda che acqua che viene giù.
1: Che disse lei?
0: Non a lei,
1: no.
0: Non importa se mi bagno,
1: tanto
0: tanto a casa devo andare.
1: E lei che cosa disse alla lei?
0: Io, sì. Ho l'ombrello, t'accompagno.
1: E lei che rispose?
0: Grazie, non ti disturbare.
1: Senta,
0: dica.
1: Nel frattempo passa qualche cosa, passa una macchina, un'automobile, un tram,
0: passo
1: alcuni trams.
0: No, passo a tempo una vettura.
1: Lei che fa?
0: Io la chiamo.
1: E la signora che dice?
0: Lei fa no!
1: E lei che dice?
0: Dico via senza paura.
1: Che vuol dire?
0: Dico su montiamo.
1: E lei che fece?
0: E lei montò.
1: Così che successe?
0: Così pian piano.
1: Che cosa le prese?
0: Le presi.
1: Che cosa?
0: La mano.
1: Mentre
0: il pensiero.
1: Dove andava? Mi fa fare delle cose. Dove vagava? Sto
0: vagava
1: pensiero?
0: Lontano.
1: Quando?
0: Vuole sapere in che stagione?
1: In che stagione? In che stagione?
0: Quando d'inverno.
1: Dove si stringeva?
0: Al mio cuor si stringeva.
1: Senta, per favore, maestro, una pausa. Mi dici un po'. Ma nel frattempo, che tempo faceva fuori?

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Elena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. In Francia è arrivata la sentenza di appello per Marine Le Pen. In diretta la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano. De Stefano? Abbiamo un problema nel collegamento? Pronto? Non abbiamo De Stefano, andiamo avanti con le altre notizie. Il vertice NATO ad Ankara. L'industria di tutte le nazioni qui rappresentate deve essere pronta ad assumersi maggiori rischi. La domanda c'è, voi lo sapete, così il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Il presidente degli Stati Uniti Trump, arrivato in tarda mattinata, ha affermato poco fa di essere deluso dalla NATO. Abbiamo investito nell'alleanza, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia e anche la Gran Bretagna, ha detto, hanno rifiutato di farlo sull'Iran. Trump ha poi aggiunto di essere in Turchia per l'amico Erdogan, che ha definito un grande leader, e nel pomeriggio è attesa la premier Giorgia Meloni. Due arresti in Ucraina per l'omicidio di Anastasia Brezkovka, la donna sospettata di aver attentato con un ordigno a Monte Carlo alla vita dell'oligarca russo Ermolaev nei giorni scorsi. Secondo i media ucraini, uno dei fermati è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro è un ex agente delle forze dell'ordine. Allora, siamo ora in grado di collegarci con la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano, sulla sentenza di appello per Marine Le Pen. Stefano, a te.
4: Sì, buonasera. Intanto questa sera qui in diretta TV scopriremo se Marine Le Pen annuncerà, se ha deciso o meno di candidarsi per la quarta volta nella corsa all'Eliseo. La Corte d'Appello poco fa le ha confermato 3 anni di carcere con le condizionali, di cui uno dovrà portare il braccialetto elettronico, come lei ha dichiarato, le impedirebbe di prendere parte alla campagna. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, in parte è già stata scontata, perché dal 31 marzo del 2025, giorno della sentenza di primo grado, a oggi è trascorso 1 anno e 1 mese circa, mentre mancano 285 giorni al primo turno delle presidenziali, che è stato fissato il 18 aprile prossimo. La leader di RN potrebbe comunque decidere di candidarsi, ma come dicevo, lei stessa ha più volte detto che non potrebbe affrontare la campagna indossando il dispositivo elettronico. Questa sera scopriremo dunque se concorrerà per la quarta volta all'Eliseo o se sceglierà di sostenere il suo delfino Jordan Bardella. Dal Tribunale di Parigi è tutto, la linea può tornare allo studio.
3: L'esplosione a Damasco in Siria durante la visita di Emmanuel Macron, il primo leader europeo nel paese, dalla caduta di Assad. L'Eliseo ha rassicurato sulle condizioni del presidente francese, aggiungendo che il programma prosegue. Niente potrà soffocare l'aspirazione del popolo siriano per un paese sovrano, pluralista e unito, così su X Macron. Quarto giorno dei funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei in Iran. Anche oggi migliaia di persone in corteo, nonostante le temperature torride, sono dirette verso la moschea di Jamkarama Gom, dove ieri è arrivata la salma. Giovedì la sepoltura nel luogo natale di Khamenei, Mashhad. Dovrebbero ripartire in Pakistan il 14 e 15 luglio le trattative tra Stati Uniti e Iran. Una petroliera intanto è stata colpita da proiettili di provenienza sconosciuta al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. In Italia ora con la cronaca, tragedia a Santa Teresa di Gallura in provincia di Sassari, un bimbo di 9 anni in vacanza con la famiglia in un resort della zona è morto all'improvviso mentre si trovava su una spiaggia, avrebbe accusato un malore. È accusato di strage, associazione mafiosa Walter Lavitola, l'imprenditore, giornalista ed ex editore, ritenuto dalla procura di Roma il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, quando un'auto esplose davanti alla sua abitazione. Lavitola, quanto emerge dalle indagini, un mese prima dell'attentato avrebbe compiuto personalmente un sopralluogo nei pressi della casa del conduttore di Report insieme al cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, considerato l'intermediario fra l'imprenditore e gli esecutori materiali arrestati nei giorni scorsi. Incredulo e sorpreso Ranucci, ci conosciamo dal 2019, è un amico, ha detto il giornalista, sono sicuro che non mi avrebbe mai fatto del male, ha concluso ribadendo il massimo rispetto del lavoro dei magistrati e dei carabinieri. E ora il tennis, Wimbledon nei quarti di finale, Sinner in campo contro il tedesco Struff, in palio un posto in semifinale, il numero uno del mondo e campione in carica è in vantaggio per un set mentre è in corso il secondo set. È tutto, la linea all'estate in onda, prossimo GR alle 16:00.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E tra l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

piace, le feste comandate, dov'è tutto fila liscio, dov'è ogni scherzo vale.

Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.

0: ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal presenta A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

Ed eccoci qui, buon pomeriggio e bentrovati. Vittorio Giordano alla conduzione di A Tutto Sport, il rotocalco sportivo di Radio CFMV. Vi saluto tutti, vi abbraccio tutti, so che siete in tanti, così come sono tanti quelli che stanno seguendo la partita clamorosa tra Egitto e Argentina. L'Argentina sta adesso vincendo 3-2, ma se l'è vista brutta, perché a un certo punto perdeva 2-0. Mancano pochi secondi e se tutto dovesse restare così, quindi l'Argentina si qualificherà ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Il programma dei quarti si va quindi completando. Abbiamo già la partita di giovedì 9 luglio alle ore 16, sempre ora di Montreal, Francia-Marocco. Poi venerdì 10 luglio alle ore 15, Spagna-Belgio. Dopodiché sabato 11 luglio alle 17 Norvegia-Inghilterra e sabato 11 luglio, quindi lo stesso giorno ma alle 21, avremo l'Argentina, se alla fine vincerà come sembra, contro la vincente tra Svizzera e Colombia. Questa è l'ultima partita che si giocherà appunto oggi più tardi alle 16 se non sbaglio, e quindi sarà definitivo il quadro dei quarti di finale di Coppa del Mondo. Come avrete capito e lo saprete sicuramente, non c'è il Canada. Il Canada è stato eliminato dal Marocco nella gara secca degli ottavi. Il Canada ha perso 3-0, ne parleremo durante la trasmissione, ma non ci sono neanche gli altri due paesi ospitanti. Il Messico ha perso contro l'Inghilterra e gli Stati Uniti hanno perso contro il Belgio. Proprio gli Stati Uniti sono stati protagonisti nelle ultime 48 ore per il caso Balogun, che era stato squalificato nella gara contro la Bosnia ed Erzegovina, ma poi in pratica la FIFA gli aveva condonato il cartellino rosso. La regola dice che quando vieni espulso non puoi giocare la successiva partita. E poi è emerso chiaramente che anche il presidente Trump ha fatto pressioni sul presidente appunto della FIFA Infantino affinché fosse tolta questa sanzione, convertendola in una condizionale con un periodo di prova di un anno, l'articolo 27, cosa che però non si applica quasi mai. Mancano ancora dei secondi, io sto seguendo con voi la partita. L'Egitto sta provando a segnare il gol del pareggio per andare ai supplementari, ma mi sa che il destino è ormai nelle mani dell'Argentina. Sì, c'è una rimessa laterale, ma insomma manca veramente poco. Per quanto riguarda il resto del calcio qui in Nord America, calcio femminile, Northern Super League, le rose di Montreal hanno battuto 5-1 il Vancouver. Adesso la prossima è domenica 12 luglio alle 16 allo Stadio Boreale contro Halifax. Sempre calcio canadese, Canadian Premier League, il CF Supra ha perso 2-1 contro il Forge. Prossima gara domani in Coppa Italia contro l'Atletico Ottawa, in Coppa Canada scusate, contro l'Atletico Ottawa, poi venerdì 17 si torna in campionato contro Vancouver. Sta per tornare anche l'Impact, il CF Montreal, sta per tornare anche la MLS. Domani l'Impact, il Montreal FC, incontra in Coppa del Canada il Vancouver, poi il ritorno è fissato per domenica 12, ma la prossima successiva gara di MLS e invece cioè riparte di fatto la MLS giovedì 16 luglio, gara qui allo Stadio Saputo alle 19:30 contro Toronto, quindi derby tutto canadese. Per quanto riguarda le altre notizie che riguardano sempre il calcio, ma non solo, Sinner per quanto riguarda Wimbledon è ai quarti ha vinto, adesso è passato in semifinale, quindi grande impresa di Sinner. Poi Tour de France, siamo alla quarta tappa, vince Pedersen, Pogacar lascia la maglia gialla a 3N. Così, per quanto riguarda altre pillole, Orsato è il nuovo designatore di A e B. Un po' di mercato, Gila al Milan, chiusa la trattativa con la Lazio. Milan quindi ha un difensore, pagati circa 30 milioni alla squadra di Lotito. Intanto è finita Egitto-Argentina, l'Argentina va ai quarti di finale. Un'altra cosa che volevo dirvi è questa notizia che si giunge da Napoli / Bari,
perché c'è un'indagine che riguarda Aurelio e Luigi De Laurentiis. Le accuse parlano di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Sono state perquisite le sedi di Bari, Napoli e Filmauro. Vi aggiorneremo sul seguito di questa indagine naturalmente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Terminiamo con i motori, Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Ferrari e Leclerc trionfano, Ferrari prima con Leclerc e terzo Hamilton, trionfano in un Gran Premio di Silverstone davvero folle. Io l'ho visto, Hamilton avrebbe potuto anche concludere al secondo posto, ne parleremo nella fine della puntata con il nostro Lorenzo Dottore. 29 i gradi all'esterno dei nostri studi, vi ricordo che siamo tra Papino e Rosmo. Ringrazio Alexi alla regia che mi assiste oggi al posto di Ocean e andiamo con la nostra carrellata di telefonate partendo da un caro amico che sta qui a Montreal. Andiamo con un po' di musica, poi andiamo con il nostro Vincenzo.

0: E allora parliamo di questi mondiali di calcio che tanto ci stanno appassionando. Lo facciamo con Vincenzo Giardina, coordinatore Inter qui a Montreal, ma grande intenditore di calcio. Ciao Vincenzo, come stai?
1: Buongiorno, scusami Vittorio, buongiorno a te e amici radioascoltatori.
0: Allora Vincenzo, io partirei con te commentando al volo, proprio così a caldo, questa vittoria sofferta dell'Argentina 3-2, ma l'Argentina perdeva 2-0. Alla fine però passano Messi e compagni, che ai quarti se la vedranno con la vincente tra Colombia e Svizzera.
1: Sì, l'Argentina è andata molto in sofferenza, l'Egitto ha giocato molto bene anche oltre le aspettative. Purtroppo qui manca, ecco, la capacità di gestire il match, e questo viene, come ben sai, dall'esperienza internazionale con una squadra A oppure non A, come appunto il caso dell'Egitto. Mentre l'Argentina ha saputo sfruttare quelle disattenzioni che arrivano quando appunto qualcuno nella squadra, in questo caso, non è capace di gestire il risultato in grandi competizioni, ha saputo sfruttare quelle occasioni che ha avuto.
0: Comunque l'Argentina passa anche la Norvegia. Io con la Norvegia ho un conto aperto con te, perché tu mi hai detto in tempi non sospetti che la Norvegia è la favorita, ma questo Haaland è fortissimo, Vincenzo.
1: Haaland è un centro, ormai una, si può dire è l'attaccante moderno, è un attaccante moderno, ha insieme velocità, stazza, soprattutto sa aprire spazi larghi, sa interloquire con le ali. La Norvegia che ha comunque due ali forti, che sono Sørloth e Numa. La Norvegia gioca bene. Haaland, se continua così, penso che è candidato numero uno a vincere il pallone d'oro. La Norvegia, come ho già detto appunto tempo fa, sarà la sorpresa di questi mondiali, e dovrà stare attenta all'Argentina, perché magari in un'eventuale semifinale tra Argentina e Norvegia, io non so, a questo punto vedrei addirittura la Norvegia che potrebbe passare, perché non ho visto un'Argentina molto forte. È una squadra che ha esperienza, è una squadra forte, ma non è molto forte.
0: Norvegia che ha eliminato il Brasile. Beh, insomma, ci sono diverse squadre che noi reputiamo forti che sono già fuori. A parte la Germania e l'Olanda o i Paesi Bassi, che sono fuori da un bel po', insomma, il Brasile è fuori, così come il Messico, il Canada, il Paraguay, gli USA, l'Egitto, sono le squadre più forti, quelle che sono rimaste. Qual è l'eliminazione che più ti ha sorpreso fino ad oggi?
1: Onestamente, l'eliminazione che più mi ha sorpreso è stata quella della Germania con il Paraguay, perché non mi aspettavo una Germania come... quasi un po' disfattista, come se non avesse più stimoli, come se avesse già vinto questa competizione chissà quante volte, e invece manca l'appello da 12 anni questa competizione. La Germania è stata nelle ultime tre competizioni, ricordiamo che la Germania è uscita due volte ai gironi e una volta appunto agli ottavi di finale, con squadre neanche di grandissimo livello. Vedo ancora strafavorita la Spagna per la vittoria finale, perché non so, ma credo che abbia quel quid in più della Francia.
0: Quindi tu, da quello che ho capito, la tua finale, diciamo, auspicabile alla luce di quello che hai visto, qual è? Non quello che poi succederà, quello che tu pensi succede in base a quello che abbiamo visto fino ad oggi.
1: Ma guarda, rispetto a quello che abbiamo visto oggi, penso che la finale sarà Spagna-Norvegia.
0: Invece questo Brasile, ho letto una cosa così di sfuggita sui giornali italiani, senza Italia non sono veri mondiali, ma senza Brasile non c'è calcio. Ecco, come ci spieghiamo questa parabola del Brasile, che è un po' di tempo che non fa benissimo nelle manifestazioni continentali e quelle più importanti a livello appunto globale?
1: Beh, succede sempre in questi periodi di transizione. Guarda, per esempio, l'Italia, scusami, l'Italia che è successo dopo il Mondiale 2006, c'è stato un calo in discesa. Quando ci sono questi ricambi generazionali, purtroppo succede. Il Brasile, dopo il 2002, è quella generazione di fenomeni. Ricordiamo Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Rivaldo, solo in attacco, senza contare il centrocampo che aveva che aveva adesso Gilberto Silva, questi campioni, in difesa Roberto Carlos, Cafu. Purtroppo succede quando hai una generazione di fenomeni, successivamente il ricambio, chiamiamolo così, non è all'altezza e quindi non riesce a tenere testa alle altre squadre che hanno avuto sì un ricambio, ma appunto un ricambio che ha avuto superiore rispetto a quello che era stato il precedente.
0: Comunque noi come italiani siamo felici che il Brasile non ci sia più, perché il Brasile ha 5 vittorie nell'Albo d'Oro, l'Italia è a quota 4 con la Germania, poi a quota 3 abbiamo l'Argentina, a quota 2 l'Uruguay, la Francia, e ad una vittoria c'è l'Inghilterra insieme alla Spagna. Insomma, forse è il momento che una tra queste due ultime, Inghilterra e Spagna, proprio anche per il discorso dei grandi numeri, possa spuntarla questa volta. Come la vedi tu?
1: Io sì, vedo la Spagna molto favorita a questa nuova generazione di fenomeni, ecco, che è uscita da ormai da 7-8 anni e continua a sfornarne di nuovi. Adesso hanno in attacco lì solamente a dire due nomi, diciamo Yamal e Inaki Williams, ma anche sono supportati da un ottimo centrocampo come Gavi e Pedri. E stanno uscendo queste generazioni di fenomeni che penso ne avrà che dire per i prossimi 4-8 anni.
0: Comunque adesso, se noi diamo uno sguardo ai quarti, caro Vincenzo, Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina con la vincente tra Svizzera e Colombia, cioè abbiamo visto diverse squadre giocarsela questa Coppa del Mondo, però alla fine rimangono quelle più forti, o no? Perché il Marocco non è più una sorpresa.
1: No, il Marocco non è più una sorpresa, è una squadra che vedi, a rispetto del passato, le squadre africane, mentre fino a una ventina di anni fa la maggior parte dei giocatori africani giocavano solamente nelle competizioni africane, noi dobbiamo pensare che nel Marocco, se non sbaglio, 18-22esimi, ecco, della squadra gioca in campionati nazionali, in campionati europei ormai da diversi anni, quindi non possiamo più paragonarli a competizioni inferiori. Sono giocatori nati, cresciuti in competizioni, parliamo nati e cresciuti ovviamente dal punto di vista calcistico, in competizioni di altissimo livello, che quindi sono abituati a dei ritmi di gioco e dinamiche di alto livello. È normale che adesso il Marocco non è più una sorpresa.
0: Certo, assolutamente d'accordo con te, Vincenzo. Messico, Stati Uniti, Canada, tutte e tre fuori, quindi i paesi ospitanti sono fuori, insomma, era quasi una cosa che ci aspettavamo ai quarti di finale, no?
1: È una cosa, sì, diciamo, il Canada è andato, possiamo dirlo, anche oltre le aspettative. Agli ottavi di finale nessuno l'avrebbe mai pensato. Gli Stati Uniti non sono una grandissima squadra. Il Messico avrebbe forse potuto fare qualcosa di in più, ma sinceramente non mi sorprende che tutte e tre siano fuori, ecco.
0: Senti, prima di lasciarti, c'è questo caso Balogun che ha fatto il giro del mondo, ma com'è possibile che la FIFA, davanti a una cosa così ovvia, cioè nel senso, se un giocatore viene espulso non può giocare la prossima, ha applicato questo articolo 27 di cui io non avevo mai sentito parlare? Cioè, è intervenuta un po' di geopolitica qua, cioè il potere del presidente degli Stati Uniti ha fatto cambiare le regole alla FIFA.
1: Beh, come ben sai, il denaro, come dicevano i latini, pecunia non olet, quindi il famoso denaro non importa da chiunque viene, ma se fa comodo, purtroppo rovina anche una delle cose più belle, che è il calcio. Purtroppo sì, è stata una cosa che rasenta il ridicolo, sebbene ci sia questo famoso articolo 27, che gli ho dato un'occhiata, per carità, fattibile, ma come mai
0: applicato proprio adesso, perché ripescato
1: applicato ad una, non una nazione qualsiasi, ma applicato a una nazione che, se non calcisticamente forte, ma comunque geopoliticamente, come hai detto tu, è la prima al mondo, e non si è applicato nei 120 anni prima.
0: Vabbè, non abbiamo ancora comunque contezza di tutto quello che è successo, quindi non possiamo muovere accuse precise, però il fatto è abbastanza eclatante. In ogni caso, Balogun ha giocato pure male, Vincenzo.
1: Sì, alla fine tanto fumo per niente. Balogun non è questo grande giocatore, non prendiamoci in giro. Credo che sia stato solamente, come detto, una prova di forza da parte del presidente Trump, che come al solito ha voluto smistare le attenzioni verso altre cose e ci è riuscito bene, ecco.
0: Vincenzo, noi ci aggiorniamo perché io sono curiosissimo di capire se veramente questa Norvegia può fare l'exploit definitivo, finale, cioè aggiudicarsi la Coppa del Mondo.
1: Sicuramente arriverà in finale, nella mia opinione.
0: Un abbraccio forte, ma grazie mille. Sì, Vincenzo, vediamo. Puoi aggiungere qualcosa? No, volevo dire, poi ci aggiorniamo appunto perché a questo punto è una scommessa. Ti offro un caffè, esatto, se vince la Norvegia.
1: Sì. Va benissimo.
0: Un abbraccio forte. Ciao Vincenzo Giardina.
1: Grazie Vittorio, un saluto a te e agli amici radioascoltatori di CFB.
0: Ciao.

0: E allora torniamo in diretta, continuiamo a parlare di calcio, continuiamo a parlare di mondiali, non solo, lo facciamo con un amico, andiamo a Moncton nel New Brunswick, Francesco Calazzo. Ciao Francesco, come stai?
1: Carissimo, dai, tutto quanto bene qui, c'è una bella giornata di sole, ha fatto caldo, una bella settimana di caldo e ci stiamo vedendo questo mondiale che oramai da un po' di tempo noi non viviamo, noi italiani non viviamo più con lo stesso, con la stessa passione dei mondiali che ho vissuto da ragazzino. Ma comunque,
0: certo, non ci siamo, caro Francesco. In ogni caso, come si dice, male comune, mezzo gaudio, il Brasile non
1: la
0: c'è
1: Germania
0: più.
1: Se n'è andata.
0: La Germania, l'Olanda. Il Brasile ci interessa perché ha 5 vittorie, noi siamo a 4. Quindi l'importante è che non sono arrivati a 6 loro. Così possiamo,
1: certo.
0: possiamo sempre recuperare la vittoria che ci manca. Senti, ma hai seguito un po', c'è una squadra in particolare che ti ha colpito, una che ti ha deluso? Siamo arrivati ai quarti, l'Argentina ha battuto l'Egitto, sì. Come la vedi?
1: Sì, ma guarda, diciamo che io ho una simpatia per il Marocco che mi ricorda la sfrontatezza degli scugnizzi napoletani e quindi mi era già piaciuto la scorsa volta. Hanno vinto il titolo mondiale under 20 se non vado errato, quindi immagino che una parte di quella squadra sia la squadra che ha vinto il titolo. Giocano bene, hanno un bel gioco, ovviamente avendo varie fermate identitarie nel corso della mia vita, ho sicuramente guardo con un occhio di simpatia i belgi. E sono contento quindi del risultato di ieri, anzi Lukaku ha potuto firmare con la N di napoletana come fosse Zorro la ciliegina sul gol della ciliegina sulla torta, mandando gli americani a casa. Yankee go home, come si dice dalle nostre parti,
0: ecco appunto.
1: E poi vabbè, Rudy Garcia in panchina, vecchia conoscenza del Napoli, quindi il Belgio mi stava simpatico. Poi ovviamente c'era un po' di simpatia per il Canada, ma sapevo che non sarebbe andata lontano,
0: non sarebbe andato lontano.
1: E poi tra le grandi squadre che ci stanno, come dire, io comunque ho una identità anche un po' francese, quindi però c'è il derby Francia-Marocco, quindi
0: una delle due,
1: sicuramente uno dei due potrà andare avanti, quindi o sarà la mia simpatia diciamo empatica o una mia parte identitaria, in qualsiasi caso mi dovrei rendere alle semifinali, poi da lì non si capisce bene cosa succede.
0: In ogni caso i paesi organizzatori sono tutti e tre fuori, ma possiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè in tutti gli stadi. Io non ho mai visto degli stadi così belli, colorati, cioè mi diverto tantissimo a vedere il pubblico, tutti gli stadi pieni a qualsiasi ora. Possiamo riconoscerglielo questo all'organizzazione, Francesco?
1: Senti, riconosciamoglielo, però quando gli riconosciamo questo sono sempre per dare a Cesare quel che è di Cesare, ma quindi poi il proverbio continua, quindi dargli anche quello che diciamo gli spetta non di buono. E vabbè, insomma, che la FIFA, perché poi c'è comunque la FIFA dietro tutto questo, abbia avuto questo comportamento, noi non sappiamo esattamente cosa si siano detti in quella telefonata,
0: esatto.
1: Ma nella mia vita calcistica, cioè nella mia vita, punto, poi da appassionato calcistico dei mondiali, io ricordo conversazioni con mio padre nel 78 in Argentina, molto piccolo, 82 in Spagna, e non ho mai visto un cartellino rosso levato, cioè è una cosa che non esiste, nella storia non l'ho mai vista.
0: No.
1: Io non lo so che cosa si siano detti, ma anche se non si siano detti niente, anche se non si fossero detti niente, io mi chiedo come fa un arbitro, cioè noi buttiamo il veleno, non l'ho mai visto un cartellino rosso levato, quindi vabbè, questa è una cosa che mi lascia un po' atterrito, ma comunque è stata, sono andati fuori. E poi gli riconosco sicuramente la bellezza coreografica del Nord America, bisogna però anche ricordarsi che c'erano biglietti a dei prezzi astronomici, che magari tante altre persone avrebbero voluto andare. Mi pare che New York nei suoi match ha fatto una lotteria su 100-150 biglietti che erano praticamente offerti a prezzo di costo, che è tipo $50, e poi non si capisce come si arriva a $2,500.
0: Quello è clamoroso.
1: Quindi,
0: senti, ma possiamo dire che il calcio, perché io non ho mai visto comunque, a parte, cioè al netto degli altri sport che rispettiamo, però quando arriva la Coppa del Mondo, lascia stare che siamo italiani e siamo a lutto, ma quando arriva la Coppa del Mondo, cioè si riempiono i bar, i ristoranti, la gente si riunisce, cioè la Coppa del Mondo ha un fascino particolare anche in Nord America, Francesco?
1: assolutamente. E ma ha un fascino particolare, io penso, per lo stesso motivo per cui hanno dei bar che chiamano sports bar. Mm. Loro entrano dentro e si vedono anche il cricket, se necessario. Ma basta che ci sia uno sport. E chiaramente avere l'ancora della propria nazionale è quello che poi rende, l'abbiamo visto anche in Canada, no? Io mi sono trovato a Toronto il giorno dell'apertura del Canada, mi sembrava di stare nell'Italia degli anni Ottanta. Tutto era fermo, la gente stava tutta quanta nei bar, silenzio,

0: amiamo noi italiani particolarmente, ma noi europei in generale.
1: Senti, non volevo chiedertelo, ma adesso l'attualità si impone. False comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, velocissimo. Temi cosa da questa indagine?
0: Ma no, io penso che queste siano quelle classiche, no, non voglio dire bolle di sapone, perché non magari ci sarà qualche cosa, mi sembrano i classici scandali estivi. Staremo a vedere. No, non temo, non sono particolarmente preoccupato.
1: Dai,
0: quindi staremo a vedere.
1: Francesco Calazzo, un pensiero a papà e un abbraccio forte. Se non ci sentiamo, buona estate. Altrimenti, magari martedì prossimo al volo per capire bene quello che è successo insieme a te e commentarlo. Dai, un abbraccio.
0: Assolutamente. Ciao, Vittorio.
1: Ciao, Francesco.
0: Saluti a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao.
2: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
3: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
2: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Allora, continuiamo a parlare di mondiali, lo facciamo con, lo conoscete tutti, un grande giornalista sportivo qui a Montreal, italo-canadese, Jeremy Filosa. Ciao Jeremy.
1: Ciao, ciao.
0: Ben trovato. Allora, l'Argentina ce l'ha fatta 3-2, però 2-0 contro l'argentino. E poi, insomma, ha fatto quello che tutti ci aspettavamo, ma non sono poche le squadre forti che soffrono in questa Coppa del Mondo.
1: No, veramente abbiamo un mondiale straordinario, perché all'inizio dicavamo a 48 paesi che tipo di partita avremo, ci saranno delle squadre che non potranno essere a livello, e invece non è il caso. Vediamo una Coppa del Mondo straordinaria. Guarda, l'Argentina gioca con il fuoco contro il Cap Verde più presto questa settimana. Ancora una volta oggi si fa segnare due gol, anche un terzo che finalmente non ha contato, però erano dietro 2-0. Penso che erano arrivati alla 80 minuti, sì, sì. Penso, qualche cosa così, e invece hanno trovato un modo di fare tre gol in 12 minuti. Messi ancora una volta ha trovato la porta, 21esimo nei mondiali, è veramente una marca, la marca la più grande della storia della Coppa del Mondo, che ogni partita sembra che sta migliorando. Allora veramente non puoi, quando ti metti a guardare una partita, qualsiasi la partita, non ti puoi alzare, perché è uno spettacolo straordinario.
0: Non ci sono partite, diciamo, che noi diciamo dall'inizio è scontato il risultato e finisce con 8-10 gol di differenza, non esiste. E hai pienamente ragione, questo è un mondiale bello, formidabile, appunto per questa competitività. Il Canada però è fuori, caro Jeremy, ha fatto il possibile, non poteva andare oltre, o forse avrebbe potuto se...
1: No, non penso. Può darsi che se c'era, ecco, Alfonso Davies, esatto, che poteva giocare, può darsi se c'era Ismael Kone, può darsi se Moise Bombito era 100%, allora ci mancavano tanti giocatori che non erano al 100%, e penso che il Canada ancora non è arrivato al livello del Marocco, dobbiamo dire la verità, perché nel primo tempo tutti qui abbiamo detto: guarda, un bel 45 minuti, veramente sono stati la migliore squadra sul terreno, e poi nel secondo

0: questo tempo, come il Marocco ha avuto un'occasione, hanno trovato il modo di far gol e poi ti trovi dietro a provare di recuperare contro il Marocco, che è una squadra che sta bene dietro, ben organizzata. Ma è difficile, è molto difficile. Può darsi che il 3-0 non rappresenta veramente come è andata quella partita, però le squadre buone, quando arrivano il tempo, tardi nella partita, come l'abbiamo visto con l'Argentina oggi, si mettono da fare e sono capaci di fare.
1: Ecco, ci sono diverse squadre importanti che sono arrivate ai quarti: Francia, Marocco, giovedì, venerdì abbiamo Spagna, Belgio, poi sabato Norvegia, Inghilterra e Argentina contro la vincente tra Svizzera e Colombia. Però sono uscite delle squadre importanti come Germania, Olanda, Brasile, no, lasciamo stare Messico e Stati Uniti, però insomma Germania, Olanda, Brasile e Portogallo. Ti aspettavi l'uscita di scena di queste quattro squadre? Ronaldo, Portogallo.
0: Beh, il Portogallo ieri aveva, diciamo, una missione difficile contro la Spagna. Ieri è stato veramente, tra queste due supernazioni, una partita, diciamo, un po' più tranquilla, anche se decisa all'ultimo minuto. Non è stato una partita delle migliori. È un momento triste perché Cristiano Ronaldo ha annunciato che sarebbe la fine per lui con la squadra nazionale del Portogallo. Pensavo che può darsi sarebbe un bel modo di ritirarsi vincendo i mondiali quest'anno, però non è successo per lui, e adesso vediamo chi potrà andare davanti. Però dobbiamo dire che le squadre che hanno super giocatori come a Messi, come a Erling Haaland, come Lamine Yamal, come Mbappe, stanno tutti trovando il modo di andare davanti, e arriveremo a un punto la settimana prossima dove avremo i migliori contro i migliori.
1: Che bello.
0: Continueremo ad avere un mondiale grandissimo. Ma... tutti quelli che hanno criticato questo mondiale che arrivava qui in Nord America si sono sbagliati, perché è stato veramente un bel torneo.
1: Ecco, ma adesso facciamo un gioco: qual è la tua finale? Se dovessi puntare un dollaro su due squadre che si incontreranno il 19 luglio, su chi punteresti?
0: Non ho il tavolo davanti a me, allora non so esattamente chi è di quale lato, però penso che la Francia fino adesso è stata veramente buona, perché ha trovato il modo di segnare un sacco di gol a ogni partita, e questo, quando sei capace di fare 3 gol e più ogni partita, è difficile, non fa niente veramente chi è l'avversario. Allora penso che la Francia potrà arrivare alla fine. Poi può darsi, non lo so, Erling Haaland con la Norvegia,
1: ecco,
0: può darsi, non lo so.
1: Ecco, perché la Norvegia sta dall'altra parte, quindi in pratica è così: Inghilterra, chi vince tra Inghilterra e Norvegia incontra la vincente fra Argentina e Colombia o Svizzera, e poi chi vince fra Belgio fra Belgio e Spagna incontra la vincente tra Marocco e Francia. Quindi potrebbero incontrarsi Francia e Norvegia.
0: Francia e Norvegia è una possibilità, però come ho detto, per me di vedere, può darsi un giocatore che non ha mai vinto i mondiali, che sarebbe Haaland o anche Kane, di uscire di questo torneo con il trofeo nelle mani, sarebbe una bella cosa. Non posso dire che ho una preferenza per un giocatore o un altro, però per me è sempre bello di vedere i più grandi vincere i più grandi trofei, più grandi tornei. Allora so che Messi l'hanno vinto 4 anni fa, e penso che l'Argentina, come ho detto prima, sta giocando con il fuoco, e se gioca così contro un'altra delle squadre che abbiamo parlato negli ultimi minuti, sarà molto più difficile per loro.
1: Jeremy, prima di lasciarti, il Canada, cosa deve imparare il Canada da questa manifestazione? Deve ripartire più forte? Può farlo? C'è un futuro radioso davanti? Oppure il Canada, perché alla fine il campionato canadese, nordamericano, non è competitivo come quello europeo, non potrà mai ambire a certi livelli, a certi risultati?
0: No, penso che il prossimo obiettivo è di vincere una coppa, vincere la Gold Cup, la Nations League, vincere può darsi la Coppa America, se ancora una volta sono invitati a partecipare. Devono vincere una Coppa per dimostrare che sono capaci di farlo al più alto livello, e quando arrivi a quel livello che vinci campionati, allora quando ritorni al Mondiale c'hai un po' una tranquillità che non è possibile prima di aver vissuto questo momento, capisci quello che voglio dire? Già quest'anno io ho visto una squadra canadese un po' più tranquilla che quella che abbiamo visto 4 anni fa, e hanno fatto, diciamo, un bel torneo. Allora ogni anno che passa tutti questi giovanotti che hanno tanto talento e tante capacità saranno ancora migliori. Allora ci dobbiamo abituare che il Canada sarà a partire di questo momento ai mondiali a tutti i 4 anni. Ci
1: bello,
0: saranno
1: bello,
0: ci saranno, allora
1: bello.
0: Ci dobbiamo abituare,
1: ecco, speriamo che ci sia anche l'Italia, dai, un abbraccio forte.
0: Sì, sì, sicuramente.
1: Jeremy Filosa, un abbraccio, alla prossima.
0: Ok, grazie,
1: ciao ciao.
0: Alla
1: ciao.
0: Prossima, ciao ciao.
2: Cercate un'aria condizionata? Energie Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energie vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energie, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Vous êtes enceinte? Ma Grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma Grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/magrossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
4: State ascoltando A Tutto Sport in compagnia di Vittorio Giordano.
1: E allora non possiamo non parlare di mondiali, lo facciamo con un amico, lo conoscete, voce interista qui in città, ma conoscitore del calcio, come Gio Falbo. Ciao Gio.
5: Ciao ciao Vittorio, buon pomeriggio.
1: Ben trovato. Allora, grazie. ci siamo, stiamo arrivando al momento clou, al momento caldo di questi mondiali. Abbiamo quasi il programma completo dei quarti: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina contro la vincente di Svizzera e Colombia. Ti aspettavi questo finale, oppure ci sono delle squadre che sono uscite come il Portogallo, l'Olanda, la Germania, il Brasile, che ti saresti aspettato a questo punto della competizione?
5: Ma credo che ogni mondiale ci aspettiamo sempre di vedere il Brasile e la Germania tra le prime 8. Poi ci sono le solite sorprese, però diciamo che questo mondiale ci ha dimostrato che squadre sorprese, non so se si possono definire più sorprese, perché secondo me si è arrivato a un punto dove tutte le squadre ormai possono quasi battere chiunque, non c'è più quella differenza come forse c'era fino agli anni 90, dove quando per esempio non si immaginava mai un Egitto poter competere contro l'Argentina.
1: È vero.
5: E se guardiamo la partita di oggi, l'Argentina, poi alla fine è normale che la qualità ne esce sempre fuori, però per il calcio espresso in campo diciamo che l'Egitto non avrebbe rubato nulla a nessuno se oggi avrebbe vinto, quindi si può dire anche la stessa cosa per il Capoverde, che ha fatto un'ottima partita.
1: Bravo.
5: Anche lei.
1: Ma io ho visto anche altre partite, la Costa d'Avorio, il Senegal,
5: sì.
1: Cioè squadre che giocano bene, ma
5: sì.
1: Insomma, questo diciamo dal punto di vista sociologico, secondo te, cioè, come possiamo giustificare questo livellamento verso l'alto? Cioè il calcio anche a Capoverde è un calcio competitivo, c'è la globalizzazione delle persone, guardiamo più partite, cioè quali sono i fattori che hanno determinato questa crescita del calcio a livello mondiale?
5: Ma io credo che hai detto tu tutte le cose che hanno aiutato a questo cambiamento, a questo calcio che ormai è un calcio mondiale. Ci sono ormai non è più come una volta che i segreti erano ben nascosti, ormai i giocatori giocano nei migliori campionati al mondo, poi si mandano allenatori allenare nelle squadre anche nei paesi più lontani, quindi ormai si è arrivata a un livello dove tutti esprimono un buon calcio e poi le squadre africane sempre più forte, anche l'Egitto, oggi il Marocco, l'Algeria che è uscita, però ha fatto anche l'Algeria ha fatto,
1: no, io sono convinto,
5: vedere un buon calcio, Gio,
1: che se sì. tu l'atletismo che hanno gli africani, se tu abbini l'atletismo, la tecnica, cioè le squadre africane sono fortissime.
5: Assolutamente, sono d'accordo con te, guarda, da sportivo, perché quest'anno non c'è la nostra Italia, sono più rilasciato, le partite li guardo con più attenzione e ti dico che mi sto davvero divertendo tanto a guardare queste squadre che non avrei mai immaginato che sarebbero arrivati così lontane. Abbiamo ancora il Marocco, altre squadre africane non ce ne sono più, però diciamo che fino all'altro ieri c'erano altre
1: certo.
5: squadre.
1: Senti,
5: quindi, no, un bel, e poi anche la Norvegia.
1: Ah, la Norvegia.
5: Anche la Norvegia, diciamo che la Norvegia, chi parlava di Norvegia prima di Haaland? Eppure questa squadra è un'altra squadra che immagina gioco e esprime un buonissimo calcio.
1: Io ti faccio una domanda, lascia stare la Norvegia. Oggi Capoverde Italia, chi vince?
5: Ma guarda, è una buona domanda. No. Certo, noi abbiamo la storia con noi, però
1: partita secca, Capoverde Italia dopodomani, chi vince?
5: Ah, è difficile.
1: Vedi?
5: Difficile,
1: lo vedi? Cioè, il fatto che difficile. Tu dica che è difficile è una cosa impensabile 10 anni fa.
5: Sì, no, è davvero impensabile, perché in Italia bisogna cambiare un po' tutto, anche la mentalità, cioè quell'appartenenza alla maglia che c'era una volta, bisogna cambiare tante cose. Non posso credere che siamo così indietro da non poter battere il Capoverde, però come dici tu, da dopodomani si gioca Italia-Capoverde, ti dico la verità.
1: Io non lo so.
5: Non scommetterei contro il Capoverde.
1: Senti, 30 secondi, il Canada è uscito, ha fatto il suo pure al netto degli infortuni, se ci fossero stati gli infortunati come Alfonso Davis, ci sarebbe stata qualche cosa in più che avrebbe potuto fare questa squadra per arrivare magari ai quarti, perché no?
5: Ma sarò sincero, forse è una mia opinione, ma non credo, credo che il Canada ha fatto il massimo, ha fatto davvero abbastanza bene, ne possiamo essere orgogliosi, come anche se guardiamo la squadra americana, però poi quando giochi con squadre con una tradizione come anche il Belgio, si è vista la differenza ieri sera, anche se gli Stati Uniti avranno da dire che forse non hanno disputato la loro migliore partita, però c'è anche una ragione perché non hanno disputato una migliore partita, perché avevano il Belgio davanti, che è una signora squadra.
1: Assolutamente. Quindi... Gio Falbo, noi ti abbracciamo, ti salutiamo, buona estate, alla prossima.
5: Grazie, ciao,
1: ciao,
5: buona estate anche a voi. Ciao.

0: E allora andiamo a Napoli, dove c'è il nostro ingegnere Marcello Cianciaruso, tifosissimo del Napoli, dell'Italia e anche del calcio mondiale. Dai.
1: Buonasera a tutti.
0: Marcello, ben trovato. Hai cenato ancora? No.
1: No, non ancora.
0: Non ancora, non ancora.
1: Siamo in Italia, mica siamo in Canada.
0: Ti ho fatto una domanda retorica. Marcello, stai seguendo i mondiali oppure l'Italia
1: come
0: non c'è?
1: No.
0: Ah, sì.
1: No, sono molto, diciamo, molto piacevoli.
0: Appassionanti.
1: Le partite sono molto tirate fino all'ultimo. C'è anche molta forza fisica, le squadre più veloci riescono sempre poi a prevalere. Anche le, diciamo, purtroppo poi alla fine le squadre più blasonate riescono sempre a cacciare qualcosa dal cappello. Stasera ecco, veramente l'Egitto i primi 80 minuti è stato impeccabile, poi la reazione di Messi ha fatto sì che sono stati in grado di capovolgere.
0: Ma cos'è che viene fuori alla fine? Perché la stanchezza riguarda entrambe le squadre, no? Cioè, voglio dire, le squadre africane sono atleticamente insuperabili, fanno bene, vanno in vantaggio, e poi perché gli ultimi 10 minuti? Cos'è che subentra nelle altre per farcela? Cos'è che c'hanno le grandi squadre,
1: ma
0: secondo te?
1: Ma nel caso dell'Argentina è un po' la tradizione. Messi che sicuramente non voleva lasciare il campionato. Per quanto riguarda, è un po' forse la non abitudine a trovarsi in una situazione di vantaggio, e forse il braccino corto nel caso delle squadre africane incide molto negli ultimi minuti, che non riescono più, e poi bisogna dire la verità, loro spendono molto energia durante tutta la partita, e quindi comunque un calo negli ultimi 5-10 minuti è normale. Poi alcuni dei loro giocatori che sono stati fondamentali per 80 minuti vengono sostituiti, e quello un po', diciamo, fa sì che gli equilibri della squadra vengano persi.
0: Ecco. Sì, dunque siamo arrivati ai quarti, abbiamo dalla parte sinistra, no, del tabellone Inghilterra-Norvegia, che insomma la vincente se la vedrà contro Argentina e Colombia o Svizzera. Dall'altra parte abbiamo invece Belgio e Spagna, che se la vedrà contro la vincente di Marocco-Francia. La finale qual è, Marcello?
1: Ma è veramente difficile, però io penso che la Francia ce la faccia. Onestamente vedo che la Francia è superiore a tutte le altre squadre, nonostante la difficoltà nell'ultimo match, ma comunque ha un qualcosa in più, indubbiamente, rispetto alle altre squadre.
0: Vabbè, quindi la Francia, poi?
1: Dall'altro lato, ma no, non lo so, l'Argentina non è che mi ha convinto molto, è lenta, questa sera è stato più l'orgoglio e la classe dei singoli che è prevalsa, però dal punto di vista di gioco non è molto vivace.
0: E se ti dicessi?
1: E poi a segnare, se non segna Messi, lì non segna nessuno.
0: E se ti dicessi Norvegia a questo punto, Norvegia-Francia, sarebbe una bella finale?
1: Sì, penso di sì, però non soltanto per l'Inghilterra.
0: L'Inghilterra.
1: Okay. Quest'anno riesce ad avere un buon centrocampo, forse più tra Inghilterra e Norvegia. Ecco.
0: Tra Inghilterra e Norvegia, da questa parte, dall'altra invece la Francia.
1: La Francia la vedo proprio, diciamo, al di sopra di tutte le altre squadre, onestamente.
0: Senti, il Canada è arrivato agli ottavi e poi niente, si è scontrato contro...
1: Ma è un peccato, perché hanno fatto un primo tempo eccezionale. Il problema del Canada è che gli mancava una vera punta, quindi su tutte le azioni che fai, se poi non riesci a mettere la palla in rete, dopodiché paghi le conseguenze, specie nel finale, quando poi le energie vengono un po' a mancare.
0: Certo, Marcello, prima di lasciarti, devo chiederti questa cosa sull'attualità napoletana, partenopea. False comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisite le sedi di Bari, Napoli e Filmauro. Che si dice a Napoli su questa? È una buttata estiva, come diceva Calazzo, Francesco Calazzo?
1: A me sembra più qualcosa di magistrati tifosi del Bari.
0: Addirittura?
1: No, vabbè, scherzavo. Però devo dire la verità, io insomma De Laurentiis su queste cose è abbastanza accorto. Comunque con le cose di legge è difficile fare pre, diciamo del, delle pre, fare nessun giudizio se non si hanno le carte. Bisogna vedere, però a me sembra che lui abbia già detto che quando ha fatto la valutazione di Caprile, lui l'ha fatta fare da un ente esterno, terzo, che ha anche utilizzato dalla Lega Nazionale. Quindi dice, sembrerebbe che lui già c'ha un qualcosa di supporto per dire guarda, io a Caprile l'ho fatto valutare da un ente terzo, non dai miei, e quindi diciamo un consulente che viene usato anche dalla Lega Calcio, per cui questo sembrerebbe già la parte di da questo punto di vista di difesa da parte di De Laurentiis per quanto riguarda Caprile. Per quanto riguarda il bilancio, lui dice che è legato ai normali bilanci di una squadra di calcio che è sempre in difficoltà, ma che poi le cose venivano sempre appianate a fine anno.
0: Vabbè, vedremo. Dai, vedremo. Marcello Cianciaruso, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo, salutaci Carla come sempre.
1: Ok, un abbraccio a tutti voi,
0: tante cose, ciao.

0: Eccoci in diretta con Lorenzo Dottore. Vedi Lorenzo che cosa abbiamo preparato per te, eh? Un po' di rombo della Formula 1.
1: Bella, bellissima introduzione.
0: Non
1: grazie.
0: So se quel rombo nuovo di qualche anno fa, ma insomma è un po' di rumore che ci sembrava coerente con quello di cui parleremo. Come stai innanzitutto?
1: Tutto bene, grazie. Quando vince la Ferrari è sempre bello.
0: Allora, senti, Gran Premio di Gran Bretagna, Ferrari e Leclerc trionfano in un Gran Premio di Silverstone folle. Io l'ho seguito, mi sono emozionato, ma dimmi una cosa, perché Hamilton è entrato alla fine? Cioè, se non fosse entrato sarebbe rimasto secondo, se non fosse entrato nei box, o no?
1: Sì, in quel momento c'era un 50-50, diciamo che non è stata una scelta così strana, col senno di poi sì, però fino a quel momento non si sapeva se sarebbe riuscito a continuare la gara, a fare un ultimo giro o no. Lì ovviamente poi chi è davanti, diciamo tra virgolette, non un po' svantaggiato, però ovviamente quello dietro poi fa l'opposto tuo. Quindi è un po' un 50-50, perché certo. Sicuramente se Hamilton non si fosse fermato, sarebbe fermato Russell e viceversa. Quindi okay. Lì c'è un po' sperare, è andata male, però comunque un doppio podio. Certo, era meglio una doppietta.
0: Senti, ho seguito la gara tutta quanta e ti dico la verità, se Antonelli non avesse avuto il guasto, il distacco si stava sottigliando giro dopo giro e per me era quasi scontato che riuscisse a superare Leclerc o no, però poi ci sta l'incidente, quindi ha vinto Leclerc e diamogli il merito che merita.
1: Sì, sono d'accordo, comunque la Ferrari può sorridere perché è riuscita a tenere sicuramente Antonelli l'avrebbe vinta senza il guasto, però ecco, c'è un allarme in Mercedes perché siamo al terzo guasto per Antonelli, ce li ha avuti anche Russell, quindi è una cosa da tenere in considerazione. Poi sicuramente la Ferrari è riuscita a mantenere il primo posto per 4 quinti di gara più o meno, se appunto anche in quel caso è sicuramente meglio di quello che abbiamo visto in Austria, che è stata veramente troppo brutta per essere vera. E comunque sì, è una buona Ferrari su una pista dove sulla carta avrebbe dovuto soffrire, aver vinto anche con un pizzico di fortuna, ma comunque sarebbe stato sicuro un doppio podio a prescindere, è un buon segnale.
0: Ecco, adesso Hamilton ha soltanto 32 punti da Antonelli e domenica 19 luglio c'è il Gran Premio del Belgio, si riapre il campionato, Hamilton, Leclerc, c'è Russell, pure Antonelli rimane strafavorito. Cosa può cambiare secondo te alla luce di quello che abbiamo visto nelle ultimissime gare? Abbiamo perso Lorenzo. Lorenzo? Eccoti.
1: Vai. Non sentivo tranquillo. Più. Allora, per quanto riguarda il campionato, sicuramente il grande favorito è ancora la Mercedes e Kimi Antonelli, però ecco, c'è questo allarme affidabilità per la Mercedes che non è da sottovalutare. Ferrari sta portando tantissimi aggiornamenti e sicuramente tra quello che abbiamo visto in Spagna e quello che abbiamo visto in Gran Bretagna si sta avvicinando più del previsto, quindi sicuramente Mercedes dovrà spingere sempre di più e questa la sottoporrà a questi problemi di affidabilità che se non dovessero venire risolti potrebbe essere un bel problema. Quindi sì, Mercedes è più veloce, puramente più veloce, però sull'arco di un weekend è tutto da vedere.
0: Tutto da vedere. Io vi ricordo che Lorenzo Dottore è accessibilissimo, basta seguirlo sui social, @viadifuga_motorsport. Lorenzo, domanda off topic, stai seguendo i mondiali, ti sta piacendo questo torneo? Velocissimo.
1: Allora, sì, sto seguendo, mi sto abbastanza appassionando, pensavo peggio vista la presenza dell'Italia. Però sì, vedo sicuramente la Francia sembra stia facendo un campionato mondiale a parte e invece le altre partite le vedo tutte molto equilibrate, sicuramente il calcio sta cambiando, una volta erano sempre le solite, invece anche le big soffrono contro le nuove nazionali e questa cosa mi piace, sono meno scontate.
0: Dai, Lorenzo Dottore da Pescara, ti abbracciamo, ti salutiamo, alla prossima!
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie mille, grazie mille. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Sono le 14:58 e 27 secondi. Io saluto Alexia alla regia per avermi assistito e vi auguro un buon martedì pomeriggio. C'è il sole, godetevelo. E noi ci rivediamo, ci risentiamo, anzi, martedì prossimo, prima per l'ultima puntata prima delle ferie estive. Mancherò infatti un paio di settimane. Ciao.
2: CFMB vi è presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.

voi Vittoria Zorfini, anzi grazie Vittorio Giordano per averci passato il microfono con l'immancabile appuntamento con A Tutto Sport, sempre ascoltato ovviamente religiosamente. Sono 30 i gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata. Eh sì ragazzi, è estate, possiamo dircelo, ormai si percepisce, anzi dobbiamo dirlo, con il fattore umidità oggi la percepita potrebbe raggiungere i 35 gradi, tipo adesso, quell'ora di pranzo, anzi subito dopo pranzo, l'ora della siesta, la pennichella, quando... Se uno poco poco è sul divano, eccolo lì che cala l'occhio. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

E come preannunciato, oggi con voi fino alle 18, in sostituzione dell'unica inimitabile Ivana Bombardieri, che torna presto, non vi preoccupate, ma per questa settimana saremo insieme al buon pomeriggio. Intanto vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito internet cfmb.ca. Perché ve lo dico? Beh, intanto perché così potete fare anche la vostra pubblicità. Noi sosteniamo sempre le aziende locali e ci fa super piacere, e soprattutto trovate anche le nostre belle interviste. Potete riascoltarle come volete, quando volete, proprio grazie al nostro sito. E trovate l'intervista con Gio Cacchione, nuovo direttore generale del Centro Leonardo da Vinci di Montreal. L'intervista che abbiamo fatto con Silvio Orvieto la potete recuperare proprio sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Ecco perché poi vi ricordo di seguirci. Poi a voi non costa nulla, ma per noi cambia tanto. Anzi, iscrivetevi sul nostro canale YouTube CFMB1280, sulle nostre pagine social Instagram e Facebook, così riusciamo a creare sempre più contenuti e sempre nuovi. Allora, se oggi è una giornata soleggiata, quella di domani, mercoledì 8 luglio, altrettanto soleggiata, con una massima di 31. Attenzione, perché la percepita domani potrebbe arrivare a 38 gradi. Minima invece 22. Chissà, forse riusciamo a dormire stanotte, non mi sembra troppo calda. Allora, in queste ore si discute molto della leader del partito di destra, Marine Le Pen, del partito francese. Oggi ha annunciato la sua candidatura alla presidenza nel 2027, dopo però che l'annuncio della Corte d'Appello, che ha ridotto la durata della pena, insomma la condanna è arrivata. Le Pen non voleva la condanna, ma poi la condanna è arrivata, e infatti oggi la Corte d'Appello di Parigi ha confermato quanto aveva già stabilito precedentemente, quindi è stata condannata per appropriazione indebita di fondi del Parlamento europeo, ma ha ridotto il divieto di candidarsi, quindi ha aperto così la strada alla partecipazione delle elezioni, però per il prossimo anno, 2027. Allora, fra poco parliamo anche un po' delle notizie relative invece a Montreal, un po' cos'è successo oggi. Arriva poi l'appuntamento con Amarcord, 12:80, tre canzoni senza interruzioni, tre grandi successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore, tutto a tema estivo, quindi ascoltiamo tre hit estive una in fila all'altra, come ormai abbiamo iniziato a fare l'anno scorso con il disco Ricordo. Quest'anno ne abbiamo messe tre perché ci dobbiamo viziare durante questa estate 2026. Allora, a proposito d'estate, non c'è niente di più estivo come in Eugenea, che abbiamo appena ascoltato con Celia Kameni, in questa bellissima Mare Chià, che proprio ci fa sentire bene, ci ricorda anche un po' delle sonorità un po' alla Pino D'Angiò, bellissime. E comunque a me in Eugenea piacciono tanto, ma non sono l'unica, anche qui in Quebec, in Canada in generale, sono apprezzatissimi. Noi intanto continuiamo, perché abbiamo anche le novità del momento. Torna con noi la nostra Gaia con Bossa Nostra, e poi non perdete appunto Marcord 12:80.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Bentrovati in diretta sulle onde di CFMB 1280, siamo arrivati al momento a Marcordo 1280. Tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Iniziamo subito con il brano più celebre, forse al mondo, Nel blu dipinto di blu, conosciuta anche come Volare, Domenico Modugno nel 1958. Terza all'Eurovision, trionfa negli Stati Uniti, primi Grammy della storia da record e l'idea del dipinto di blu che nasce proprio da un quadro di Chagall. E subito dopo si continua con Quando calienta il sol, Los Marcellos Ferial, quindi saliamo al 1962, ripresa dai cubani ed è stato uno dei primi tormentoni latini da spiaggia in mezza Europa. Poi è arrivato il reggaeton, ma questa è tutta un'altra storia. E chiudiamo con Città vuota, Mina, 1963, questa versione italiana di It's a Lonely Town, bellissima, la città che si svuota, tutti che vanno in vacanza. E beh, una volta effettivamente era così, ancora succede. Se guardiamo per esempio adesso a New York, che si è svuotata perché in tanti sono partiti, Montreal si svuoterà adesso durante la settimana delle construction. E allora via con Amarcord 1280, tre classici che non invecchiano mai. Alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
3: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
2: La Chiesa di Monte Carmelo festeggia la Festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9240.

0: 36 966 92 46. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514 867 7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514 884 6420.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.

Un caro saluto da Ivana. State ascoltando Buon Pomeriggio sulle onde di CFMB. In mia assenza vi tiene compagnia Vittoria. Buona estate e buone vacanze a tutti. A presto.

12:80, le più belle canzoni di sempre ce le abbiamo noi, se sai se vuoi, e questi erano i Pooh, ovviamente. È una bella istantanea del mondo musicale che caratterizza i primi anni 70, racconta Robby Facchinetti. Stava cominciando a emergere la nostra anima rock, anche se era stemperata dall'uso dell'orchestra. Tra l'altro, in questo pezzo Stefano usa per la prima volta i timpani sinfonici. Ma in effetti questo brano ricorda un po' anche, possiamo dire, non lo ricorda, però possiamo dire che è la Bohemian Rhapsody dei Pooh. Peraltro in questo 45 giri che conteneva Se sai, se vuoi, se puoi, sono vestiti praticamente da matrimonio, tutti quasi sul bianco crema, tutti chiari e pronti per il matrimonio, secondo me. Invece sull'altro lato c'era Inutili Memorie, non so se avete presente, comunque è bellissima, l'abbiamo ascoltata in diretta qui in questo buon pomeriggio. È bellissima, io ascolterei in loop in realtà tutte le canzoni dei Pooh, ma sarebbe impossibile ascoltare sempre la stessa, visto poi la loro produzione assolutamente come dire ricchissima e florida e fervida. Quanti sinonimi. Sono le 15:39, più tardi arriviamo anche al momento del brano canadese dell'ora, ma ovviamente se FM 12:80 non è soltanto la radio dei più grandi successi di sempre, le più belle canzoni senza tempo, ma anche delle novità del momento. Ora, io credo che se fossi una giovane cantante morirei dalla voglia di fare un pezzo con Gianni Morandi, ma penso chiunque sia il desiderio di chiunque, anche di chi non faccia il cantante di mestiere, perché Gianni Morandi, come dire, va bene per ogni stagione, oltre a essere una colonna portante non solo della musica italiana, però ha attraversato tante epoche, ha fatto tante canzoni diverse, pure simpaticissimo sul palco di Sanremo di qualche anno fa è stato ancora più divertente, ha mostrato ancora di più questo suo lato da presentatore, insomma, ha messo a frutto tutta la sua esperienza. Poi c'è stata la parentesi con Jovanotti e torna adesso con una nuova stagione, quella estiva ovviamente, con una nuova canzone che si chiama Hit Parade in collaborazione con Alessandra Moroso. Anzi, a questo proposito vi posso dire la Hit Parade, però quella di Silvio e Ivan arriva domani.

0: calma, adesso arriviamo al disco. Volevo dire due parole su quest'altra canzone che abbiamo appena ascoltato, Gianni Morandi e Alessandra Moroso con Hit Parade, che incarna perfettamente il sentimento, se vogliamo, della nostalgia tipico dell'estate. Non so se avete ascoltato il testo, però fondamentalmente è un po' quello, la nostalgia per quegli anni in cui c'era il BlackBerry, c'erano delle cose che adesso non si usano più. Poi il BlackBerry, lo vogliamo dire, ma chi lo utilizzava? In pochissimi. Io mi ricordo negli studi legali il BlackBerry era il telefono, perché era criptato, gli altri avevano un telefono normale, ve lo posso assicurare. E poi la citazione dell'angelo azzurro, questo cocktail che a ripensarci oggi mi vengono i brividi, è totalmente azzurro, terribile, ma erano tempi diversi. E poi ancora vabbè, cantandoti My Way, ma quello è senza tempo. Va bene, insomma, un po' una canzone sulla nostalgia, ma ci sta. Voi cosa ne pensate? Cioè, vi è piaciuta? Ne preferite delle altre? Insomma, comunque secondo me suona. Detto questo, siamo arrivati stavolta al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, che voglia di disco. Mettimi un disco, I love it.
0: Stavolta ho usato il suggeritore, ve lo posso dire. Grazie Alexi per averci suggerito il cancon di oggi, il Canadian content, la canzone canadese, peraltro anche del Quebec, perché stiamo parlando del Respectable, gruppo rock appunto del Quebec degli anni 90, che ci hanno regalato la prossima perla che andiamo ad ascoltare, L'argent fait le bonheur. Adesso noi potremo stare qui a filosofeggiare sul fatto che i soldi non facciano la felicità, però diciamo che aiutano, voglio dire, adesso io meglio con che sei, siamo d'accordo, vero? Comunque lasciamo spazio alla musica, L'Respectable.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Francesca Romana Ceci, il vertice NATO di Ankara in Turchia, l'aumento delle spese collettive per la difesa e il dossier cruciale del summit dove è arrivato anche il presidente americano Trump.
5: Il presidente Trump, deluso dagli alleati NATO, non mi hanno sostenuto contro l'Iran, ha ripetuto anche dal vertice di Ankara. Sono qui per rispetto ad Erdogan. Sulla presidente del Consiglio Meloni, da Trump parole di pace dopo gli affondi degli ultimi giorni. Mi piace, una brava persona, ma non mi ha aiutato neanche lei. E poi ancora un commento sulla Groenlandia, territorio indipendente sotto l'egida danese. Dovremmo controllarla, ha ribadito Donald Trump ad Ankara, tra disappunto e necessità di mantenere in vita la NATO. Potrei ritirare tutti i soldati dall'Europa, ha affermato ancora. Al condizionale. Sul tavolo del vertice c'è il tema cruciale, l'incremento delle spese per la difesa da parte dei paesi del patto. Il segretario generale Rutte ha già annunciato un investimento di oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per il piano antidroni, ma Rutte ha sottolineato anche che dalle istituzioni finanziarie sono stati smobilizzati 217 miliardi di dollari per la difesa. Abbiamo bisogno di enormi risorse nella difesa e l'Unione Europea sta aumentando i suoi investimenti, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Domani mattina Trump incontrerà Zelensky in campo per ottenere nuovi missili Patriot. E Trump sul conflitto in Ucraina ha ribadito: Mosca e Kiev vogliono la pace. Claudia Stamerra, GR1.
4: E a breve ad Ankara è atteso l'arrivo della Premier Giorgia Meloni, che parteciperà ai lavori del vertice NATO. Francia, Marine Le Pen condannata in appello a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla sentenza di primo grado nel processo sull'uso distorto dei fondi europei. L'ineleggibilità prevista a 5 anni in primo grado è stata ridotta a 45 mesi, di cui 15 restano da scontare. Il verdetto prevede anche l'obbligo del braccialetto elettronico per 1 anno. Marine Le Pen dovrà dunque valutare se partecipare alla campagna elettorale per le presidenziali con il dispositivo di controllo o fare un passo indietro a favore di Jordan Bardella. L'annuncio è atteso per questa sera. Il consueto aggiornamento ora sull'andamento dei mercati finanziari: si registra un leggero rialzo di gas e petrolio dopo gli attentati nello stretto di Hormuz. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, linea Sabrina Manfroi.
6: Buon pomeriggio, la seduta prosegue contrastata per le borse europee ma anche per Wall Street, che ha aperto poco fa. Dow Jones è sulla parità, il Nasdaq perde lo 0,95% dopo lo scivolone oggi di Samsung che ha ceduto 8 punti percentuali nelle borse orientali. Milano meno 0,34%, Francoforte perde 1 punto, Parigi meno 0,15%, in rialzo solo Londra che guadagna lo 0,54%, a Piazza Affari in evidenza ancora Fincantieri che sale del 5,3% dopo le nuove acquisizioni, bene anche Avio più 1,47%, Campari più 3%. Scivolone invece per STM sulla scia del settore, perde il 6,5%. Il petrolio torna a salire dopo gli attentati nello stretto di Hormuz, il Brent sale a $73,50 al barile, sale anche il gas a 46 euro alla megawattora. È tutto, linea allo studio.
4: Il mercato del lavoro in Italia.
3: Previsioni del tempo.
7: Le previsioni del meteo, facciamo almeno la quotazione del dollaro canadese. L'euro vale 1,63, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42. Passiamo adesso invece al meteo. Giornata soleggiata quella di oggi, martedì 7 luglio. Al momento i gradi fuori dai nostri studi sono 29, ma la temperatura percepita è di 35 gradi con il fattore umidità. Stanotte la minima prevista è di 19 gradi, mentre invece per domani mercoledì sarà una giornata anch'essa generalmente soleggiata, massima di 31, percepita 38, la minima per domani sarà di 22 gradi. Giovedì invece è attesa pioggia.

0: Bentrovati in diretta in questa seconda ora insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 18, oggi per questa settimana in sostituzione della nostra Ivana Bombardieri. Allora, oggi lo sappiamo, è stato riportato da tutti i quotidiani locali, e non solo ovviamente, la scomparsa di Marc Messier, che brillò nel film come Bru e tanti altri, figura di spicco del Canada e del Quebec, perché insomma grande artista, figura molto apprezzato, ovviamente vanta una carriera lunghissima e ricchissima, è scomparso all'età di 78 anni, questo attore riconosciuto soprattutto per le sue interpretazioni e anche per i suoi occhi azzurri penetranti e dai capelli castano rossicci, così viene descritto oggi sui quotidiani, e se n'è andato però circondato dai suoi cari. Oggi parlavano di una breve malattia ma non sappiamo quale, e la notizia ovviamente è di oggi, e quindi insomma tutti oggi riportano questa notizia, giustamente, per carità, e ovviamente l'altra è quella invece del grande omaggio al poliziotto che ha perso la vita in quell'operazione di polizia, per cui ha sacrificato la propria vita per proteggere gli altri. Oggi c'è stata questa celebrazione importante per rendere omaggio all'agente di polizia ucciso in servizio, e insomma un mare veramente di gente si è riversato all'angolo tra Saint-Urbain e René-Lévesque, vicino al quartier generale del servizio di polizia di Montreal, l'SPVM, quindi tantissimi provenienti veramente da tutti, quindi c'erano le persone tra virgolette che lo hanno voluto salutare, poi ovviamente tutta la polizia. La gente appunto è morto durante un servizio 2 settimane fa, durante la sparatoria nel quartiere di Côte-des-Neiges a Montréal, che ricordiamo bene. E quindi insomma oggi si parla anche molto di questo omaggio bellissimo e commovente, che ha veramente commosso tutta la città. Noi adesso cambiamo invece totalmente argomento, parliamo di musica, più tardi raccontiamo anche un po' la storia di Ultimo, che come dire ha conquistato nel vero senso della parola gli stadi. Sapete che oggi c'è un po' questo mondo degli artisti per cui si parla sempre di sold out, ma poi magari non è veramente sold out. Ecco, nel caso di Ultimo invece è tutta un'altra storia molto bella da raccontare, soprattutto quando c'è da dire delle cose belle, a noi fa super piacere. E poi ovviamente si continua con tanta musica, sentite già in sottofondo c'è il nostro Zucchero, per colpa di chi?
1: Edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

0: allo stadio, gli stadio in diretta in questo buon pomeriggio. Infatti ci spostiamo idealmente a Tor Vergata in quel concerto pazzesco del 4 luglio con ben 250.000 persone. Stiamo parlando del concerto di Ultimo, che ha battuto tutti i record, La favola per sempre. Si è aperta con questa scritta alle 21:19 a Roma. Beati gli ultimi perché saranno i primi. Così Ultimo ha iniziato il suo concerto, una notte sicuramente indimenticabile, è stato sicuramente una grande emozione per chi c'è stato. E Niccolò Morricone, in arte Ultimo, a 30 anni è arrivato a Tor Vergata con l'elicottero, beh, giustamente anche per saltare un po' il traffico di Roma, mi verrebbe da dire. Comunque non male, non male. Insomma, i biglietti sono stati venduti, se non sbaglio, l'anno prima, forse in 3 ore, quindi c'era questo grande desiderio. Ma rispetto ad altri concerti di cui spesso raccontiamo, dove i biglietti sono sold out in pochissimo, ma solo perché arrivano le agenzie che comprano tutto, poi rivendono i biglietti, li regalano, però poi è sempre un sold out un po' a metà, invece in questo caso no, stiamo parlando di un sacco di gente che veramente è andata ad ascoltare Ultimo. Poi c'è chi può dire: ah no, ma a me Ultimo non piace, ma com'è possibile? Che questo è un altro argomento in cui ovviamente non entro, quindi se vi piace buon per voi, se non vi piace a posto così, si può sempre ascoltare dell'altro. Fatto sta che questo trentenne, questo giovane che in qualche modo si è fatto da solo, è come dire, ha raggiunto un successo pazzesco e noi siamo felicissimi con lui, anche perché per organizzare tutta questa roba qui, per accogliere tutte queste persone, come dire, c'è da preparare tutti i banchetti per il cibo, assicurarsi che ci sia l'acqua, gli assistenti sanitari sul posto per i diversamente abili, i medici per assistere chiunque, e poi insomma sicuramente un'organizzazione di concerto con la questura, la prefettura di Roma, insomma sicuramente è stato un lavoro di squadra in questo senso, e ben venga che arrivino concerti di questo genere anche ben organizzati, perché non è scontato. E comunque poi Ultimo ha detto: stanotte ho scritto la canzone più importante della mia vita, così in qualche modo ha ringraziato il pubblico dopo questo concerto da record a Tor Vergata. Insomma, complimenti a questo ragazzo che ce l'ha fatta, ragazzi, anche perché cantare davanti a 250.000 persone, voglio dire, non è da tutti, forse da lui e da Vasco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un affettuoso saluto da Ivana. Vi auguro uno splendido pomeriggio sulle onde di CFMB. Oggi al mio posto vi accompagna Vittoria. Buona estate a tutti e a presto!

Tananai analizza in diretta in questo buon pomeriggio e si continua a parlare di concerti. Prima vi dicevo, ultimo ha raggiunto 250.000 persone, record battuto, perché prima è stato

arrivato Vasco a infrangere tutti i record con il leggendario risultato di Modena Park del 1° luglio del 2017, che aveva portato oltre 225.000 persone. È stato proprio il messaggio di Vasco quello ad arrivare a ultimo: complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, e se c'è la benedizione di Vasco allora va tutto bene. Sono davvero felice per Nicola, ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani, è giusto così. Ti voglio bene, Nicolò, e poi ci troveremo come le star. Che carino Vasco, vabbè, ma mio grande sogno poterlo incontrare, ma credo il sogno di molti. Comunque Vasco ovviamente, cioè, è intramontabile, lo aspettiamo al varco sempre nella capitale, perché insomma Vasco instancabile, cioè non contento, e anche lui ovviamente questa estate la passa a lavorare, la passa sul palco. E c'è la possibilità del residency, cioè una serie di concerti nello stesso luogo tipo Las Vegas. Quindi l'idea è quella di creare un evento stabile per tutti, sia all'Italia che all'estero. A me piace tantissimo questa idea, secondo me dovrebbe essere proprio una roba non solo da pensare ma da realizzare, soprattutto perché non se n'è mai abbastanza di Vasco. Siete d'accordo con me? Allora, noi ovviamente potevamo scegliere tra canzoni, perché mi è venuto in mente un concerto di Vasco, cosa si canta, se ne cantano 6850, difficilissimo da scegliere. Allora mi sono detta, perché non ascoltare questa?

che adesso arriva, cioè arriva adesso la Carola, la Carola. Ho finito anche io oggi le parole. La canzone di Vasco senza parole. Era questa che volevo mettere, ora l'ascoltiamo. Chiediamo alla regia, grazie regia.

malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo, ovunque tu sia, su cfmb.ch.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. Citando Walt Whitman, o me o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli, città gremite di stolti. Che v'è di nuovo in tutto questo, o me o vita? Risposta: che tu sei qui, che la vita esiste e l'identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso.

The Colors, anche questa sicuramente si posiziona tra le canzoni estive 2026. Rolling Stones, mi hai rigato la moto, ma in che senso? Ma in che senso? Ma non si fa, non si fa, ma cosa canta questa canzone? Vabbè, meno male che è solo una canzone, spero non sia successo a Stash, che peraltro compie gli anni, se non sbaglio. Adesso dalla regia magari mi danno anche la risposta giusta. Li compie oggi, auguri a Stash dei The Colors. 37 anni e ovviamente non sentirli. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.

abbiamo la base, forse ci sentiamo meglio, non è vero? Ma è vero, è vero. Dicevo, negli ultimi anni ascoltiamo sempre di più questo gruppo che ci ha abituato con Towet e tante altre, soprattutto con il brano Kif Kif dei Blue Jeans Blue. Un brano ironico come solo loro sanno fare, contagioso, insomma impossibile toglierselo dalla testa, è questa la verità. Insomma, Kif Kif è un brano che ci portiamo dietro per quanto ci riguarda da un po' di tempo che la stiamo ascoltando. Kif Kif, nello specifico, se non sbaglio, è un'espressione di origine araba, poi entrata nel linguaggio e nel francese colloquiale, quindi uguale, la stessa cosa, pari, una canzone leggera, piena di buon umore, come solo noi sappiamo fare qui su 1280. E ragazzi, noi ce la andiamo ad ascoltare.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'idée d'Isla Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Sonia Orangeles. Il vertice NATO ad Ankara in Turchia. Sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa. Il presidente americano Trump si lamenta ancora degli alleati, Italia compresa, ma sulla premier Meloni ammorbidisce i toni l'inviata.
5: All'aeroporto di Ankara ad attendere Donald Trump c'è il presidente turco Erdogan. Un'accoglienza calorosa. Trump lo elogia. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, dice, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi. Abbiamo investito nella NATO, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Poi Trump fa ancora un riferimento alla premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi, dice, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran. Poi il presidente americano boccia ancora l'Europa. È un posto molto diverso da come era 20 anni fa. Farebbero bene a stare attenti all'immigrazione e all'energia. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
4: Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, una terza nave è stata colpita nelle ultime 24 ore. Una petroliera è stata centrata da un drone, non identificato, lievi danni, nessuna vittima. Intanto il Qatar attribuisce all'Iran l'attacco a una sua nave cisterna e chiede a Teheran di fermare le azioni che minacciano la sicurezza della navigazione. La cronaca: Roma, arrestati dai carabinieri dei ROS, due ex agenti dei servizi segreti accusati di aver passato informazioni riservate alla Russia. Indagate altre 5 persone.
6: Pizzini nascosti nei muri, incontri al parco e al tavolino di un bar, buste con tranche anche da 4.000 euro in contanti, stando all'inchiesta della procura ordinaria e di quella militare della capitale. Non un film di spie, ma la realtà. I protagonisti: Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, entrambi 59 anni, ex appartenenti all'arma ed ex agenti dell'intelligence, finiti ai domiciliari per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Avrebbero passato notizie riservate sulla sicurezza nazionale ad un funzionario dell'ambasciata russa a Roma in cambio di denaro. Altri 5 indagati, tra cui 4 militari, sono ritenuti dall'accusa la fonte principale delle informazioni. Tra gli episodi più gravi contestati, l'aver rivelato l'identità di alcuni agenti impegnati nelle attività di controspionaggio italiano. La mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati a un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. Nessuna tolleranza verso chi compromette la sicurezza nazionale. Il commento del ministro della difesa Crosetto. Elena Baiocco, GR1.
4: Sentenza d'Alessandria per i fatti di Cascina Spiotta del 1975, condannato a 6 anni l'ex brigatista rosso Lauro Azzolini, che aveva ammesso di essere presente allo scontro al fuoco in cui morirono l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e Maracca Gol. Prescritto invece il reato contestato agli ex capi delle Brigate Rosse Renato Curcio e Mario Moretti per il sequestro dell'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Chiudiamo con lo sport. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner approda alle semifinali. L'inviato Emilio Mancuso.
7: Buonasera da Wimbledon. 7-5, 7-6, 6-3 a Struff. È stato chirurgico Jannik Sinner. Break nel primo set all'11° game, la prima occasione utile con il tedesco che ha vinto l'82% dei punti con la prima. Nel secondo, con il servizio, Jannik ha annullato un set point sul 5-4, 30-40, e poi nel terzo, senza patemi, ha chiuso 2 ore e 34 minuti in totale. Chiusa l'operazione Struff, raggiunte le semifinali per la 10ª volta in un torneo dello Slam, la 3ª a Wimbledon. 16 ace oggi per Jannik, 97 in totale contro i 62 dell'anno scorso quando vinse del torneo. In semifinale deve alzare molto il livello, se la vedrà con il vincente tra l'extraterrestre Djokovic e il canadese Ogier Aliassim, tre pari. Match appena cominciato sulla centrale, linea allo studio.
4: E stasera al Carro Ponte di Sesto San Giovanni arrivano i FIBA con 40 anni di 17 Retour 2026. 17 chiusi. Dalla band capitanata da Piero Perù, uno show celebrativo di uno dei loro dischi simbolo, 17 Re, appunto, il lavoro che li consacrò in Italia e in Europa e che sarà eseguito stasera nella sua interezza, cosa mai accaduta dal vivo. A questo si aggiungono i grandi classici dei Litfiba che saranno poi a Roma il 16 luglio. E questa era davvero l'ultima notizia, chiudiamo linea allo sport.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,63, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
8: Previsioni del tempo.
0: Giornata prevalentemente soleggiata, quella di oggi martedì 7 luglio, la minima prevista per oggi è di 19 gradi, la massima con il fattore umidità oggi è di 35, quindi insomma lo possiamo dire, siamo nel pieno di questa estate 2026. Per domani mercoledì invece è uguale, in realtà sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 31 e una minima a 22 con una percepita di 38 gradi, quindi anche domani farà caldo. Attenzione perché giovedì invece potrebbe arrivare pioggia. CFMB. Quindi non dite che poi non ve l'ho detto, mi raccomando, ombrello alla portata di mano almeno giovedì. Ben trovati in diretta, Vittoria Zerfini con voi fino alle 18 in sostituzione di Ivana Bombardieri per questa settimana. E si inizia con tanta energia, tanta bella musica, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

E visto che prima si parlava del ritorno di Piero Pelù con il FIBA, con i grandi successi di questa bellissima e lunghissima carriera, 40 anni di 17 re, come dire, noi abbiamo scelto una canzone non da quell'album, ma comunque con il mitico Piero.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: 여제.
1: Articolo 31, Fabri Fibra, Rocco Anti in diretta in questo buon pomeriggio insieme. Parliamo adesso di Dua Lipa, assolutamente in controtendenza. Lei rispetto alle sue colleghe cantanti che magari hanno avviato un'attività di beauty, oggi lo chiamano così, tutto ciò che riguarda creme, idratazione, trucco, make-up. No, lei ha scelto un'altra strada, la strada dei libri, apre una biblioteca di libri proibiti, la Manifesto Library, dedicata ai libri censurati che pongono domande. Avete capito? Ma che idea meravigliosa, la adoro. Lei e questa idea. Sapete quali sono i libri scelti dalla nostra artista? Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, ma anche Felon di Reginald Downey Betts, libro di poesie che parla però di carcere e razzismo, e opere come quella di Salman Rushdie, Olga Tokarczuk. Spero di averli pronunciati bene. Questi sono solo alcuni dei 100 libri che Dua Lipa ha scelto per la sua nuova biblioteca, la Manifesto Library. Mi piace questa idea. Comunque, in realtà, la mitica popstar già nel 2021 aveva fondato Service 95, un'iniziativa globale, dice lei, dedicata a stile, arte e società, oltre che ai libri. Quindi diciamo che c'era già questa idea che ha coltivato poi negli anni, ha sviluppato e poi appunto il tutto è arrivato a culminare in questa biblioteca. La biblioteca, curata personalmente da lei, ha aperto il 27 giugno anche con all'interno di un festival internazionale importante, Festival Internazionale del Libro, Babel, City of Books, e avrà la sua sede permanente all'interno della celebre, amatissima libreria in Portogallo, libreria Lello di Porto. Bellissima questa iniziativa, mi ha proprio conquistata. Doveste passare da quelle parti, ecco, sappiate che Dua Lipa ha fatto una scelta diversa dal solito. Anche Ale Cattelan, nostrano, piemontese, e lui anche ha aperto una casa editrice in realtà ormai da qualche anno, e insomma si è fatto carico di questa bellissima iniziativa che porta avanti con successo, e insomma quindi complimenti anche a lui. 17:22 minuti, sì ragazzi, è questo l'orario se siete connessi dallo stesso fuso, perché poi quella è la cosa importante, bisogna essere sullo stesso fuso orario per dare l'orario giusto. Detto questo, noi continuiamo ovviamente con la musica. Tornano Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti.

Un caloroso saluto a tutti voi da Ivana. Vi auguro un meraviglioso pomeriggio sulle onde di CFMB. Oggi al mio posto vi accompagna Vittoria. Buona estate, buone vacanze e a presto!

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Le cose che canto, Giusy Ferreri in diretta in questo buon pomeriggio. Giornata soleggiata, 29 gradi fuori dai nostri studi. La percepita però adesso è di... È un po', è caldina adesso, è sopra i 35 forse. Questo dovreste dirmelo voi, dipende anche un po' dalla zona. Comunque spero per voi siate in un posto abbastanza fresco. Comunque il giusto, io non mi voglio lamentare, è estate in realtà. Io ho accolto volentieri la temperatura di questi ultimi due giorni, anche se è emerso in un articolo delle Journal de Montréal che in effetti questa ondata di forte calore che abbiamo avuto settimana scorsa potrebbe aver inciso sul deragliamento del treno di cui parlavamo stamattina, peraltro con Silvio Orvieto, perché effettivamente il caldo potrebbe aver non solo avuto un ruolo nel deragliamento, ma si sa che tutto ciò che è ponti, ferrovie e quant'altro, a seconda del materiale, cambiano e ovviamente a seconda del tempo e del calore. In realtà però, a dirlo, è stato un professore, Pierre Barriot, presidente di Gris Orange Consultante e docente di pianificazione dei trasporti presso l'UCAM. Quindi ci possiamo fidare, ha dato un parere, però lo prendiamo con le dovute precauzioni. Comunque sicuramente, ecco, lui dice probabilmente il caldo di quei giorni, perché faceva più caldo di oggi sicuramente, vi ricordate c'era l'allerta meteo per le alte temperature, il caldo potrebbe aver inciso. Comunque lo dico per quelli che si fossero connessi adesso, si tratta appunto dei vagoni che hanno deragliato domenica a Repentigny, ma tutto è bene quel che finisce bene, perché non ci sono stati né morti né feriti, quindi direi va bene così, non doveva capitare, per carità, siamo tutti d'accordo. Detto questo, noi ci fermiamo, voi come sempre restate con noi.
2: Seguici online su cfmb.ca.

0: Ken Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Olio extravergine Toscanelli, 1 litro, $8.99. Carta igienica marca Royal, $8.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

Spostiamoci adesso in Italia perché c'è una notizia che mi ha fatto un po' sorridere, un po' pensare. Sapete che ci sono tanti e diversi supermercati in Italia, tra cui la famosa catena Lidl, che spesso fa prezzi scontati, super grandi offerte, tra cui quella di alcuni ventilatori e condizionatori a prezzi scontatissimi, anzi in Francia, scusatemi, neanche in Italia, comunque c'è anche in Italia. Cosa è successo però? Che nella civilissima Paris si sono, come dire, hanno fatto a botte, praticamente a spintoni, per ottenere uno di questi ventilatori a prezzi stracciati. Del resto, come dargli torto, viste le temperature infernali che stanno colpendo l'Europa, con particolare precisione la Francia e Spagna, e quindi insomma c'è un forte caldo, quindi immagino anche la ressa dovuta a questo motivo, perché poi lo sappiamo, la Francia non ha un buon rapporto per esempio con l'aria condizionata, ma con i ventilatori sì, però con questo grande caldo secondo me, ecco, ha dato un po' la testa a tutti. Fatto sta, tanto quanto costava effettivamente? Allora, dalle testimonianze emerge che un tizio ha provato a mettere le mani su un ventilatore ad aria fredda, cioè quindi un condizionatore immagino, al prezzo di 179 euro invece di 199, e i ventilatori invece classici, quelli a forma di torre, sono stati venduti a 15 euro. Beh sì, sicuramente è un prezzo incredibile. Fatto sta che la polizia è dovuta intervenire addirittura con non so se i lacrimogeni o gli idranti, comunque insomma una storia che ha sicuramente dell'incredibile. Cosa non si fa per dei prezzi stracciati quando fa troppo caldo? Ma come compatirli? No, in realtà immagino abbiano sofferto tantissimo in questi giorni, immaginate pure fare la ressa per riuscire a tornare a casa col ventilatore super scontato. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco. E si torna in diretta con J'entends ta voix, France d'amour.

canzone d'amore sulle storie e sulle persone che ci vogliono diversi, ma poi sarei un ibrido, invece con me non serve la carta d'identità. Renato Zero, io ti amo follemente, ma penso di essere in ottima compagnia, ho scelto te così, senza riserve, meraviglioso, adoro, fantastico. Ragazzi, io purtroppo vi devo salutare, siamo arrivati proprio a quel momento della trasmissione. Grazie davvero per essere stati con noi, grazie Alexis Leblanc, Roberto Rantucci, a tutti voi per questa bella puntata insieme. Io vi do appuntamento a domani, sempre qui al Buon Pomeriggio in sostituzione di Ivana Bombardieri, ma anche alla mattina, così ci prendiamo una mezz'oretta io e Silvio Orvieto per commentare insieme l'attualità, sempre con un pizzico di ironia e tanta allegria, come ovviamente cerchiamo di fare tutti i giorni. Le trasmissioni in lingua italiana tornano domani mattina, prima con Roberto Rantucci dalle 5 e poi con Silvio Orvieto e Ivan Restelli a partire dalle 6. Noi ci salutiamo come sempre con una bella canzone, Il mio canto libero. A domani, ciao!

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.